0: immancabile, imperdibile, con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, come sempre scelto dal nostro DJ Arturo J.K. Arturi. Ci prende per mano, stavolta ci riporta nel 1993 con Captain Hollywood Project. Questa è More and More.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: Insieme a Lorenzo Palma, il buongiorno di Dimensione Suono Roma, prima del buongiorno, cioè all'alba, con La Storia del Ritmo, che ci dà la possibilità di rivivere momenti belli legati alla dance degli anni 90 e degli anni 2000. Fra poco Gianluca Grignani con la Viola Remix, anche Urban Cookie Collective, progetto inglese, e ripartiamo subito da Gala di Let the Boy Cry.

Mercoledì a tutti, fra le 5 e le 6 la storia del ritmo, un'ora per rivivere i momenti più belli degli anni 90 e degli anni 2000, anche per tornare un po' indietro con un pezzo capolavoro dei Jackson 5 quando Michael Jackson era piccolissimo. Can You Feel It, l'originale, Feel It, il titolo del pezzo di Temper featuring Maya, subito Gigi D'Agostino.

Underdog Project di Summer Jam. Loro abbracciavano un genere musicale a metà strada fra la musica elettronica e i suoni urban, era il two step. La risentiremo fra poco. In arrivo anche Robin Stone, perché questo è il nome per esteso di un'artista americana che grazie all'inizio di Stonebridge ebbe un grande successo e scelse poi di chiamarsi Robin S. Show Me Love.

mattina fra le 5 e le 6 la storia del ritmo, per ritornare nel 1992 con un pezzo di Dominic Troiano, la versione quella che sentiremo di W, e per ripartire con la prima canzone poi in realtà dall'album da solista di Freddie Mercury, Living on My Own, 1993 arrivava.

0: pensiero o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Ritmi History Extended Version.
3: DJ Dado, lo risentiremo fra poco con Michelle Weeks 1997 per Coming Back. 2003 è stato un anno clamoroso, un'estate piena di successi che mi piacevano veramente tantissimo. Questo mi faceva molto divertire e mi produce lo stesso effetto tutte le volte che lo risento. Lorna di Papi Ciulo, apriamo con Alexa di Musica e Life.

0: mercoledì 9 settembre, cari amici, siamo già giunti alla metà di questa settimana.
1: Benvenuti su Dimensione Suono Roma con voi fino alle 10, Geppellino De Niro, eccoci.
0: Allora, non voglio fare l'uccello del malaugurio, non voglio fare quello che è il premonitore, ma sono accorciate le giornate, guarda.
1: Sì,
0: già è buio di nuovo, capito?
1: Ma che scherzi.
0: 6:01 in questo fantastico mercoledì iniziano le 4 ore della sveglia dei gladiatori, quelli che ci porteranno fino alle 10. 4 ore ricche di buoni amici che ci vengono a trovare, le nostre hit ritmate dal 90 ad oggi e soprattutto tutti i nostri contenuti speciali.
1: Vi ricordo anche il numero, la coordinata principale per poter interagire con noi, 393 0119 119. Lo sapete, a quest'ora del mattino ci piace sapere cosa fate, dove andate.
2: Arino, a Geppo, un saluto da Arpaninaro Rottambulo Manolo.
0: Ciao Manolo.
2: Un saluto a tutti quelli che stanno a lavorare come noi.
1: Grazie.
2: Ciao
1: ragazzi.
0: Il Paninaro Rottambulo è una figura veramente mitica e mitologica,
1: un'istituzione.
0: Chi è che nella notte non si è mai fermato a farsi un bel panino di quelli iperfarciti?
3: La barzelletta di Geppo.
0: Sono le 7:30 di sera, una vecchietta sta tornando verso casa, mo girando per un vicolo vicino al suo portone un po' buio, viene afferrata al volo da un malvivente che la gira, la scaraventa addosso a un muro e gli comincia a frugare dentro la borsa. E questa, lasciami stare, e lui questo che dai, fruga dentro la borsa, gli mette le mani nel reggiseno, gli mette le mani nella tasca, a un certo punto gli fa, ah non è, ma non c'hai niente. E la vecchietta gli fa, e no, in contanti no, ma se continui ti faccio un assegno.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2001.

0: 6:09 del mattino, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Non siamo gli unici svegli a quest'ora, no. ma che non esiste.
1: C'è anche chi ha fine turno a quest'ora.
0: 393 0119 119, ascoltiamo i vostri messaggi. Vai.
2: Geppolino, buongiorno. Ciao. Io sto andando a fare le ninne perché ho lavorato questa notte. Ciao da Carolina. Questo è un amichetto che sta al McDonald's da mia figlia. Ha detto che ancora non hanno aperto per i panini. Però in compenso si è mangiato i tortellini e i granetti.
0: Ecco, buon, Carolina, buon. Poi ci ha mandato le foto dell'amichetto, che è un amicone perché è un cinghiale.
1: Vedi? Gli è dato a mangiare proprio così. Occhio, Carolina, il cinghiale è mezzo imprevedibile.
0: Lo so, però comunque i maiali sono discendenti dei cinghiali, quindi i cinghiali che erano più a loro agio nel contatto con l'essere umano, piano piano si sono ammansui.
1: Sono diventati buoni,
0: esatto. e sono diventati maialini.
1: Sì, però sempre occhio, sono sempre animali selvatici, facciamo attenzione.
3: Buongiorno gladiatori, Mirko da Lavigno, grande raccordo anulare, direzione Barbarano Romano, Viterbo. Si lavora sempre. Buona giornata a tutti.
0: Pare di sì,
1: dall'accelerazione che si sentiva.
0: Sì.
1: Ma sembra abbastanza libero, dai, meno male.
0: Non ci ha segnalato meglio rallentamento.
1: Così, meglio così.
4: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo, sono Marco.
0: Ciao Marco.
4: Sto transitando sulla Fiano Roma, traffico normale. Sono appena ritornato da Monza.
1: Grandissima
4: vittoria del ragazzo. E quindi si riparte per il lavoro.
0: Grande Marco, ma immagino sia andato lì come spettatore.
1: Ah, no, pensavo era un pilota.
0: Magari
1: è arrivato, terzultimo.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Estate.

0: Rocky, Just the Way You Are, le 6:17, gladiatori, buongiorno. Vi portiamo in Francia questa mattina, perché vi portiamo in Francia? Perché di nuovo dei ladri hanno rubato dei quadri molto famosi, molto importanti, in un museo francese.
1: Sì, vi portiamo esattamente a Cagnes-sur-Mer, in Costa Azzurra, dove tre loschi individui di notte si sono intrufolati in questo museo e hanno portato via addirittura dei Renoir. Cioè, parliamo di quadri dal valore inestimabile.
0: Sono quattro i quadri di Renoir che hanno rubato dal museo, il danno è di 9 milioni e addirittura ne avevano preso un altro che però hanno lasciato lì.
1: Sì, perché era un poster della Sveglia dei Gladiatori.
0: Sì, sì.
1: Io e Rino, diciamo, ben
0: versione
1: vestiti.
0: È proprio limitata.
1: Allora, le telecamere hanno inquadrato questi tre loschi individui che, dopo aver rubato questi preziosi quadri, si dileguavano a bordo di una 500 gialla.
0: Sì.
1: Pensa,
0: sì.
1: Erano un tizio molto magro con una giacca rosa, un altro tizio con il cappello e la barba, e un samurai.
0: Lupin, Jigen e quell'altro.
1: Non so se erano.

0: ma che scherzo.
1: Dubito che questi quadri vengano ritrovati, capito?
0: L'allarme del museo è scattato alle 5:48, ok, del mattino, e il primo cittadino, il sindaco, ha comunque stimato i danni intorno ai 9 milioni. E grazie ad un cane poliziotto, almeno uno sono riusciti a tenerlo lì nel museo.
1: Perché si dicono che gli altri tre quadri invece sono stati sottratti a sua volta ai tre malviventi da una bella ragazza, si dice fidanzata del più magro.
0: Margot, giusto? Esatto. E così abbiamo chiuso il cerchio.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Le 6:21, forza gladiatore, iniziamo con il piede giusto questo mercoledì mattina.
1: Peppolino, buongiorno, Natalino Fasoio da Acuto. Sto dai cavalli a dargli da mangiare e poi si parte per lavoro.
2: Mandaci qualche foto, Natalino, facci vedere sti cavalli, dai.
0: Natalì, se ti serve una mano, io adoro i cavalli, vengo
2: Enrico
0: volentieri.
2: È stato
0: a
2: Maniscalco prima di fare lo speaker, è vero?
0: Ma
2: Enrico,
0: che scherzi, lavoravo per i reali d'Inghilterra.
2: Ma è mica un Maniscalco qualsiasi,
0: Hai capito, sì. Piccolo break, restate con noi, tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
2: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te.
3: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
4: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettiamo.

0: ricavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati DEM.
1: Dimensione suono Roma. Meteo.
2: La pressione atmosferica è ancora alta questo mercoledì 9 settembre sul Lazio. Il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi. Clima ancora caldo di piena estate con temperature massime in molte località, ad esempio su Roma prossimi ai 32-33 gradi. Caldo che continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, soprattutto sul litorale, con valori minimi non inferiori ai 27 gradi. La ventilazione sarà inoltre debole a regime di brezza, salvo locali rinforzi dal pomeriggio sera sul tratto costiero dai quadranti meridionali.

0: settembre, come promesso, c'è anche l'almanacco del giorno oggi.
1: Andiamo!
0: E quindi oggi, mercoledì 9 settembre, celebriamo San Pietro.
1: Aspetta, non è quello famoso,
0: no,
1: questo è il cugino francese, eh?
0: Claver.
1: San Pietro Claver.
0: È il protettore degli schiavi e delle missioni presso i popoli neri.
1: Non faccio ironia qui, eh?
0: San Sergio Primo oggi celebriamo anche, quindi.
1: A Sergio.
0: 4 anni.
1: Qui era tutto un granato.
0: Accadde oggi nel 1501 Michelangelo, il famoso scultore,
1: si alzò dal divano e disse: lo sai che te dico? Io comincio a lavorare, va.
0: E iniziò a lavorare proprio al David.
1: Ma di Donatello?
0: Sì, è quello.
1: vedi, ecco.
0: Quello che poi consegnano i premi per il cinema
1: esattamente,
0: italiano.
1: Esattamente.
0: No, questo è il David che trovate a Firenze, ok? Per intenderci, è lui.
1: Quello alto.
0: Nati in questo giorno.
1: Allora, tutti verso la giovane oggi,
0: allora, iniziamo subito.
1: Uno degli attori inglesi più amati della storia del cinema, anche perché è stato interprete di film che hanno fatto sognare donne e uomini.
0: Lui è nato a Londra. Quindi proviamo a capire se da questa canzone riuscite a capire di chi stiamo parlando.
1: Dai, è facile oggi,
0: dai, le donne già stanno volando con l'immaginazione, no?
1: Dai, parliamo di Hugh Grant.
0: Tanti auguri, Hugh Grant.
1: Occhi blu, un sorriso affascinante,
0: ragazzi.
1: E soprattutto ha fatto sognare tutte le donne con il famoso film, no?
0: Notting Hill.
1: Dai. C'è il libraio, no?
0: She di Elvis Costello fa parte della colonna sonora
1: che
0: di un film che io riguardo spesso e volentieri.
1: Anche io, è uno dei miei film preferiti.
0: Anche perché Julia Roberts, ecco, parliamo anche dal lato nostro.
1: Tanta roba pure lei.
0: In quel film, con quel sorriso.
1: Ma è bella roba anche la location, la storia, quello che succede.
0: Io ci sono stato poi a Notting Hill, quartiere di Londra.
1: E poi, chi è che non sogna di conquistare una star, no?
0: Dai,
1: lui è una persona comune che fa innamorare una grande star di Hollywood. Bella storia, molto bella.
0: Andiamo avanti, perché non è l'unico compleanno importante da ricordare oggi, eh. Ce ne sono diversi. Nel 1975, oggi in Canada, qua ci spostiamo, nasceva lui.
1: It's beginning to look aspetta, c'è un errore.
0: In che senso?
1: Mica è Natale,
0: No, lo so, però oggi è il compleanno di Michael Bublé.
1: No, guarda, sbaglio, lui è nato a Natale, lui è nato proprio sotto Natale. Che quando lui è nato, lui nevicava, io sono sicuro che nevicava.
0: A parte che comunque piano piano stanno iniziando a scongelare sia lui sia Mariah Carey, no? Lo sai che poi qua è un attimo dopo Halloween e subito è Natale.
1: Io già assaggio i primi fiocchi di neve e questa voce calda davanti a un bel camino acceso, no?
0: Lui legatissimo anche all'Italia,
1: vero, dire. Viene molto spesso e molto volentieri, eh?
0: Uno dei campioni del bel canto che c'è in giro per il mondo.
1: È uno dei pochissimi crooner
0: moderni,
1: quasi spariti, no?
0: E poi, a proposito di musica, chiudiamo con un altro compleanno, perché oggi è anche il suo di compleanno,
1: chi?
0: Nel 1982 nasceva lui.
1: Campani, molto molto amato dal pubblico,
0: soprattutto dalle mamme,
1: che quest'anno ha fatto un bel po' di concerti, sempre sold out.
0: Mamma è innamorata persa di Francesco Gabbani.
1: Ci piace Gabbani.
0: Lui vince Sanremo Giovani nel 2016 con Amen. Occidentali Scarma, la canzone che state ascoltando, invece.
1: E poi lo passiamo anche noi con l'ultima, che è molto molto bella.
0: Vince Sanremo 2017, quindi nel giro di 2 anni si afferma sul palco dell'Ariston.
1: È un cantante, diciamo, pulito, di questi noi, faccia pulita, bravo, molto bravo.
0: E anche un bravissimo presentatore.
1: Quindi,
0: Francesco Gabbani, tantissimi auguri.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Cosmic History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo in questo mercoledì mattina, e allora ritorniamo nel 1985, l'anno di Buona Domenica su Canale 5, di Drive-In, di MacGyver.
2: Ma è anche l'anno di Pete Burns e i suoi Dead or Alive, You Spin Me Round.
3: Cosmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensioni.

0: You Spin Me Round su Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Giuseppe da Viterbo. Ciao, stamattina mi sono preso mezza giornata tutta per me e sto andando a pesca. Qui già sono quasi arrivato, ma prendo il comune e vado. Un saluto a tutti, ciao!
0: Ciao Giuseppe, com'è che si dice quando uno va a pesca?
2: No, non si dice, non porta dico... male, non si dice.
0: Allora, non dico niente.
2: Giuseppe, divertiti. Meglio così,
0: a posto. Comunque, gladiatori, siamo pronti a giocare con voi, quindi quelli della prima ora del mattino hanno la possibilità di partecipare all'arena mandando ora un messaggino scritto vocale con la parola appunto arena al 393 0119 119.
2: Il premio in palio è la nostra t-shirt esclusiva di Dimensione Suono Roma. Cerchiamo due di voi che vengono qui a quest'ora del mattino, quindi i primi gladiatori, quelli già più svegli, e vengono a giocare con un test di cultura generale semplice, uno contro l'altro, il più bravo, il più preparato si cucca la t-shirt.
0: Invia ora la parola chiave arena al 393 0119 119 119 e torniamo tra poco con i nomi dei due fortunati concorrenti di questa mattina.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
5: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
7: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.

0: Tianna, buongiorno, benvenuto. Ci sei?
1: Buongiorno a voi. Sì, ci sono, ci sono. Sto fumando una bella sigaretta in attesa
0: di... No. Fa male fumare.
2: Ma mannale. Che fumare? Dai, Cristian, è antico fumare, lascia perdere.
0: Senti, Cristian, come mai sei già sveglio a quest'ora?
1: Perché devo attaccare al lavoro.
0: Ok, perfetto. Di cosa ti occupi? Ce lo puoi dire?
1: Adesso sto facendo una sostituzione di un porterato a Gregorio Settimo.
2: Portierato a Gregorio Settimo. Senti, Cristian, tu invece di che zona sei? Sei di

0: Gregorio VII o no?
1: No, io sono di Prima Valle.
0: Prima Valle, non ci piace sapere anche il quartiere d'origine. Capito?
2: Quindi, Cristian, aspettiamo anche il concorrente numero 2, 393-0119-119, sono le 6.49. Siamo in diretta in questo mercoledì mattina. Se volete anche voi provare a vincere la maglia, quella con su scritto Ridi è gratis, provare a sfidare Cristian, noi ci siamo.
0: Allora, se arriva il concorrente, bene, altrimenti ti posticipiamo la partita e ti facciamo giocare domani, Cristian.
1: Ancora non
0: c'è nessuno che vuole mettersi in gioco a quest'ora del mattino. C'hanno ancora un po' la mente offuscata.
2: Cristian, tu sei sposato, fidanzato?
1: Io sono sposato e ho una bambina di 5 anni.
0: Oh. Ah, come si chiama?
1: Sì, che martedì fa 5 anni la pupa e il 14 fa il compleanno mia moglie.
0: Vedi, questo è un mese di compleanni.
2: Ci fa piacere.
1: È un mese dei sordi, che passano un sacco dei sordi.
0: Lo so. E queste cose, però non ti puoi manco tirare indietro, devi fare un bel regalo a tutte e due.
2: Tanto le date le conosci già, ti prepari prima e metti da parte la
1: Già allora... preparato, già io ho preso una bella sala per fare il compleanno.
2: Bravo Cristian, hai fatto la metà del dovere tuo, come direbbe mio padre. Allora,
0: forse abbiamo trovato il concorrente.
2: Sì, ce l'abbiamo.
0: Sto chiamando in diretta mentre parlo con te, Cristian. Prima abbi pazienza qualche momento. Ecco.
2: Lui forse si chiama Enrico.
0: Vediamo subito se risponde. Dai. Enrico, siamo noi, rispondi, eh?
3: No.
2: Pronto, buongiorno, Enrico, ci sei?
3: Sì, ci sono.
0: Eccolo, Enrico.
2: Tu da dove chiami?
0: Enrico?
3: Sono Laura. Sto andando a scuola a lavorare.
2: Ok, sta andando a scuola a lavorare, quindi non a studiare. La notizia è questa.
3: No,
2: siamo pronti quindi a giocare.
3: Tre
2: domande di cultura generale. Inizia Cristian, gioca con le domande di Geppo e tu giochi con le mie domande.
0: Cristian.
2: Andiamo.
4: 3, 2, 1.
1: Sì, prontissimo.
0: Allora, Cristian, di quale nazione è tipica la Sacher Torte?
1: Francese.
0: L'attore che interpreta Ulisse nell'Odissea.
1: Basso.
0: Di chi era il figlio adottivo l'imperatore Augusto? Giulio Cesare, Nerone o Marco Antonio?
1: Giulio Cesare.
0: Stop.
2: No, aspetta, la domanda
0: c'è quello
2: dell'Odissea.
0: L'attore che interpreta l'Odissea. Stop.
2: Niente, il tempo è scaduto, Cristian.
0: Allora, però una l'ha azzeccata, Cristian.
2: Almeno
0: allora,
2: questo,
0: la Sacher Torte non è francese, ma è austriaca. L'attore che interpreta Ulisse nel nuovo film L'Odissea è Matt Damon. E Augusto era figlio adottivo di Giulio Cesare. Bravo, Cristian. Ti fermi a uno, vediamo cosa combina il nostro amico.
2: Enrico, ci sei?
3: Sì, no.
2: Dai, allora proviamo, forza.
4: 3, 2, 1, 0.
2: In quale città italiana è stato fondato il quotidiano Il Resto del Carlino?
3: Milano.
2: L'attore protagonista del film Il Grande Gatsby.
3: Leonardo DiCaprio.
2: Ok, il quartiere dove è nato il regista Dario Argento, quartiere romano, molto famoso.
3: Testaccio.
2: È l'ultima domanda.
0: Testaccio, ha detto.
2: No. Ha detto testaccio, avevo sentito passo. Ok, se tu dici testaccio, no, non è testaccio, perché il quartiere dove nasce Dario Argento è il quartiere Coppedè. Quindi 1-1, la palla ritorna al centro. Questo vuol dire che sarà lo spareggione a decidere chi vince questa mattina tra Enrico e Cristian.
0: Allora, ragazzi, adesso la domanda è molto molto semplice, quindi diventa una questione di velocità. Chi è che ha la radio?
2: Cristian,
0: puoi spegnere la radio per favore, giocare solo col telefono?
2: Grazie, perché altrimenti vai in ritardo anche tu e diventa complicato.
0: Okay.
2: Per te.
0: Allora, la domanda è molto molto semplice, quindi diventa una questione di velocità. Il primo che si prenota ha diritto a rispondere, se non sa la domanda la palla passa all'avversario, ok? Allora, come facciamo a farli prenotare?
2: Bisogna imitare il verso di un animale, come facciamo di solito. Quindi, Cristian, tu questa mattina mi fai il lupo, fammi il lupo, va, fammi sentire come lo fai.
0: Ottimo,
2: questo lupo mi convince. Facciamo fare invece il corvo a Enrico. Enrico, fammi il corvo.
0: Ottimo.
2: Mamma mia, allora, ha studiato una vita intera, guarda.

0: Semplice.
1: Corvo contro lupo, andiamo.
2: 3, 2, 1, 0.
0: Il nuovo bomber della S Roma. Corvo.
1: Corvo.
3: Male.
1: Risposta esatta. Bravo. Era facile, molto
0: dai, era facile,
1: facile.
0: L'ho detto che era facile.
1: Grande Enrico, grande. Quindi vinci tu l'arena. Mi dispiace per Cristian. Non sei tifoso della Roma, Cristian?
4: No, io tifo Napoli.
1: Ah,
0: vabbè,
1: posto.
0: Però male non lo conoscevi, lo conosci, no?
4: No,
0: ma a Roma si parla solo di questo.
1: Sì, sì, Bobby Malen.
4: No, perché io non seguo proprio a Roma, per me i romanisti.
1: No, no, non dirlo, non dirlo, Cristian, abbiamo capito, grazie. Noi salutiamo entrambi, grazie per aver giocato con noi.
4: Grazie a voi, sempre presenti, grazie a voi.
5: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: mamma, non mamma, su Dimensione Suono Roma, i vostri messaggi.
1: Al Coppetè abitava da Agento, esatto. Preghete, ci avevano gli sordi.
2: Esatto,
1: ciao.
2: Esatto.
0: L'abbiamo detto anche qualche giorno fa che sarà il suo compleanno, lui nasce proprio in quel quartiere.
2: Ma poi da una famiglia abbiente, perché il papà era una persona molto, un personaggio già molto famoso.
0: Fregate comunque abruzzese, non è romano.
2: Lo dico sempre il mio amico Unduccio.
0: È come quando, ecco, in Abruzzo spesso quando qualcuno magari è un po' così, no? Non è proprio reattivo, non è proprio sveglio, si dice Ndundi.
2: Ndundi,
0: Ndundi. Il dialetto abruzzese, patrimonio dell'UNESCO.
3: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale non è solo musica.
4: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Buongiorno da Andrea Soprani. Cinque poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno sono stati arrestati e sospesi con effetto immediato dal servizio con le accuse di peculato e falso. Secondo la Procura di Roma avrebbero sottratto circa 20.000 euro dai sequestri antidroga, fatto sparire parte degli stupefacenti e alterato i verbali per favorire un'organizzazione dedita al traffico di hashish e cocaina. L'indagine descrive un presunto sistema di infedeltà istituzionale e asservimento della funzione maturato all'interno degli uffici del commissariato. Ha denunciato l'ex marito per aver violato il divieto di avvicinamento, ma poche ore dopo è finita in manette insieme a lui nel tentativo di impedirne l'arresto. È accaduto a Roma e il giudice ha convalidato entrambi gli arresti. I protagonisti, due cittadini tunisini di 27 e 23 anni, residenti nel quartiere del Collatino. L'uomo è accusato di aver infranto la misura cautelare presentandosi nell'abitazione dell'ex moglie, mentre la donna dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale per l'aggressione agli agenti del commissariato San Lorenzo. Incidente a Roma dove un rider è rimasto incastrato con la sua bicicletta sotto un autobus. I fatti sono accaduti in zona Villa Gordiani nel primo pomeriggio di ieri. L'impatto è avvenuto all'altezza di Largo Irpini. A rimanere ferito il fattorino di nazionalità straniera che è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Le indagini sono in corso per capire la dinamica dell'incidente. Calcio Champions League, l'Inter attacca il Real Madrid ma perde 2-1, non basta Carlos Augusto, fatali i gravi errori di Jones e Martinez, doccia gelata per Chivu contro Mourinho, Mbappé e Valverde ringraziano i nerazzurri e fanno felice il Bernabéu. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon mercoledì 9 settembre 2026 a tutti. Le voci che state ascoltando sono sempre quelle di Geppe, di Rino, De Niro. Fino alle 10 saremo insieme qui su Dimensione Suono Roma.
1: Siamo al giro di boa di questa settimana. Questa è la puntata Prezzemolino, quella che sancisce proprio la metà esatta della settimana. Ed entriamo insieme nella seconda ora. In quest'ora troveremo il nostro Emiliano Bonini che ci viene a trovare con il suo Vox Populi, insieme a tutti i vostri messaggi che arrivano copiosi al 393 0 119 119.
0: E tra pochissimo parliamo di scuola, perché piano piano si avvicina il momento della ripartenza, ma ci sono alcuni problemi che non possiamo sottovalutare. Tra poco approfondiamo.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Un tizio torna a casa, va in cucina dalla moglie e gli fa: amo? Lei fa: che c'è, caro? Ma lo sai che mi hanno detto? Mi hanno detto che il portiere del nostro stabile si è portato a letto tutte le donne del palazzo tranne una. La moglie lo guarda e fa: deve essere qua la stronza del terzo piano.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su

0: e poi si è spostata la domenica a vedere il Gran Premio di Monza.
1: Ma chi è che non gli piace venire in Italia, dai?
0: Ma che scherzi, parliamo di scuola stamattina come promesso.
1: Ci siamo, ragazzi.
0: Martedì prossimo si ricomincia almeno.

0: Milano, qui nel Lazio. Il problema è che però, come potete capire e come potete avvertire, fa troppo caldo ancora in questi giorni per tornare in classe, quindi tanti stanno chiedendo lo spostamento dell'inizio dell'anno scolastico.
1: Allora, sì, gli specialisti dicono che da domani arriva una ventata di freschezza, arriverà anche qualche pioggia.
0: Meno male.
1: Il ministro dell'istruzione Valditara ha annunciato uno stanziamento di 20 milioni di euro per l'acquisto di climatizzatori, spronando anche gli enti locali a fare la sua parte, anche perché quest'anno è stato il primo anno che c'è stato sto caldo così forte.
0: Però
1: ma
0: l'anno
1: si
0: prossimo
1: dice che gli anni a venire saranno sempre uguali, se non peggio.
0: Certo.
1: Quindi una scuola senza climatizzazione è veramente, dai, impossibile da frequentare, no?
0: Il sindaco di Rosolini, siamo in provincia di Siracusa, ha chiesto lo spostamento al 21 settembre, lo stesso anche per una città, Monte Mesola in provincia di Taranto, San Severo in provincia di Foggia, e anche nel Frusinate i sindaci di Aquino, Castrocello, con le Sammagne e Roccasecca si sono compattati chiedendo formalmente ai presidi di valutare lo spostamento, guarda, dell'inizio delle elezioni.
1: Guarda, io sta cosa va detta comunque, anche perché già questo caldo ci ha ammazzato quest'anno. Poi metti anche 30 ragazzi in una classe senza climatizzazione, è veramente brutta la situazione, no?
0: Non...
1: Perché poi lì devi essere pure concentrato, devi,
0: certo,
1: seguire una lezione, con questo caldo non ce la fai, dai. Io
0: noi al lavoro senza aria condizionata e fatichiamo,
1: esatto,
0: e siamo adulti e abbiamo imparato a gestire.
1: Ma magari non siamo in 30 dentro la stessa stanza, capito? Ecco.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Estate!

0: perché nelle classi non c'è l'aria condizionata.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Buongiorno.
1: Allora, il discorso delle scuole è un discorso molto complicato.
0: Lo sappiamo.
1: Complicato perché le nostre scuole fanno ridere, sono fatiscenti. E comunque una volta la scuola cominciava a ottobre, e a ottobre magari tutto sto caldo era finito, ok? E 20 milioni d'euro non bastano nemmeno per metà Roma. Pensa a tutte le scuole in Italia. Di ogni grado.
2: Su quello siamo d'accordo.
1: Buona giornata Alessandro D'Aosta.
0: Ciao Ale, grazie. Sì, 20 milioni è la cifra stanziata al ministro dell'istruzione Valditara, che per proprio mettere una pezza.
2: Una pezza, perché per tutta Italia non bastano.
0: No, però considera che in alcune regioni non fa il caldo che fa centro e sud Italia.
2: Certo, però io mi chiedo una cosa, no?
0: Sì.
2: Ma esiste un ministero senza climatizzazione? Già chiedo.
0: No, il ministero.
2: Ah, quello no, vedi. Allora, il ministero no, stanno tutti freschi. Scuola invece uno. No. No,
0: non fare polemica,
2: invece la polemica va alzata, va fatta, perché scusami, e poi si lamentano che i giovani non studiano, i giovani vanno a scuola svogliatamente. È normale, la scuola, oltre ad essere un luogo dove uno impara, deve essere anche un luogo accogliente.
0: Certo,
2: sbaglio,
0: ma che scherzi, anzi,
2: come
0: è fondamentale.
2: L'inverno non deve fare freddo, l'estate non deve fare caldo in un istituto scolastico.
0: Ma dai, quanto sei saggio, ma che ti è successo?
2: Ti parlo da laureato, ti parlo da uno che ha due lauree.
0: Sì, e quindi quando andavi tu all'università si stavano belli freschi.
2: Certo, io andavo all'università a Monte Carlo,
0: poi non c'era ancora il surriscaldamento.
2: Ho studiato con Leclerc, con Antonelli, questa gente qua.
0: C'è una differenza d'età notevole, però magari approfondiamo il discorso un'altra volta.
2: Ero ripetente.
0: Sì, infatti i risultati si sono visti. Piccolo break, restate con noi, tra poco Emiliano Bonini.
3: Lavori o hai un'attività nel settore terziario o nel commercio? La bilateralità è una opportunità prevista dal contratto.
0: Iscriviti a Evit Lazio, per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing e una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.
3: La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di una formazione dal valore di migliaia di euro.
0: Evit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su evitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707.
3: Evit Lazio è sempre dalla tua parte. Go! Your energy.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali, con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
4: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 euro. Peroni, birra 6x66 centilitri, 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Entro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. Portadiroma.it.

0: 30%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, i prezzi migliorano, risparmio di qualità.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da Autoequip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da Autoequip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Pressione atmosferica ancora alta questo mercoledì 9 settembre sul Lazio. Il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi. Clima ancora caldo di piena estate con temperature massime in molte località, ad esempio su Roma, prossimi ai 32-33 gradi. Caldo che continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, soprattutto sul litorale, con valori minimi non inferiori ai 27 gradi. La ventilazione sarà inoltre debole a regime di brezza, salvo locali rinforzi dal pomeriggio sera sul tratto costiero dai quadranti meridionali. Dettagli

0: Mario in diretta su Dimensione Suono Roma.
1: Ma lo sai che Dua Lipa ha avuto una lesione amorosa con un personaggio che tu conosci?
0: Ma davvero?
1: Se,
0: e chi è?
1: Adesso te lo presento perché sta per arrivare, è proprio lui.
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate!
0: Emiliano, facce ride!
4: Oh, raga, sbrighiamoci che c'è Dua che sta ancora a dormire.
0: Cioè, quindi è lui che ha avuto la lesione.
4: Sì. Ma non ce l'ho ancora. Se stava a frequentare.
1: Si è innamorata guardandolo suonare la batteria con i gomiti alti.
4: Incredibile, incredibile. Oh, sei innamorato di me, che raga, che devo fare? È venuta qua a Roma, dice Emiliano, I want you.
1: Era in un campeggio.
4: I want you, sì.
1: Sì, sì, sì. L'ha visto una sera.
4: È impazzita.
0: Non ci credo, neanche se lo vedo.
4: Au, okay. Ma so fino a domani di au. Fino a qualche mese fa,
0: sì.
4: Non tutti conoscevano l'applicazione di intelligenza artificiale, no?
1: No, certo che no.
4: Ma ormai la usa pure mia madre. L'altro giorno, per esempio, cioè, vabbè, poi spesso ovviamente.

0: sta ancora in
1: però,
0: forma umana.
1: Intanto hai visto a Forum hanno presentato il nuovo robotino?
0: Sì, l'ho visto.
1: Con l'intelligenza artificiale.
0: Fa paura. E poi io comunque, ragazzi, siete goccio. Allora io dico, no, film come Terminator con Sarah Connor.
2: Ma non hanno segnato niente.
0: Bravissimo.
2: Dai, no.
0: Blade Runner con Roy Betty. Edvige Fenech, soldatessa alla visita militare.
1: Ma cosa c'entra? Ho preso
0: un appunto sbagliato, sempre lì, mamma mia.
1: Bisogna essere precisi.
0: Dico, non vanno insegnato nulla? Non gli potete chiedere, chat, come posso inventarmi una scusa credibile per non vedere la mia ragazza stasera? Allora, io dico una cosa. Gli oggetti smart sono tutti collegati tra loro,
2: vero,
0: no?
2: Vero.
0: E io vi dirò che quello che succede, e succederà, perché vedrete che Alexa, davanti alla vostra fidanzata, vi dirà:
1: sì.
0: Riguarda la domanda che mi hai fatto ieri sulla scusa da usare con Paola.
1: No.
0: Perché non te va di vederla davanti a Paola?
2: No.
0: Puoi dirle che te sta prendendo una botta di colite.
2: Ecco.
0: E se gli dite, che ne so, un'altra cosa, come posso allenarmi a casa che oggi non mi va di alzare, di andare in palestra? Sicuro dal bagno ci stanno pure le bilance smart che parlano,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: La bilancia vi dirà: più che 6 pesi dovresti chiudere il frigorifero. Questo per esempio. Io per esempio pure io gli ho chiesto una cosa: come posso aumentare i miei follower sui social? Gli ho chiesto. E smettete di fare video con Geppo.
1: L'unica risposta esatta che ti ha dato.
3: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: per 1984, Girls Just Want to Have Fun.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: Le 7:41 in diretta anche questa mattina. Buon mercoledì a tutti, buongiorno. Gladiatori. Splende il sole sulla città più bella del mondo.
1: Che bella giornata anche oggi, eh?
0: E le temperature pare, io lo dico sempre sottovoce, in questi giorni dovrebbero calare.
1: Ancora
0: e quindi speriamo.
1: Oggi, da domani dicono che ci sarà una ventata di freschezza. Dai,
0: piccolissimo break e poi torniamo, restate qui.

0: auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre nell'ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
4: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
5: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Su Dimensione suono Roma.
7: La

0: I Black Eyed Peas, I Got a Feeling, questa è Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Prima abbiamo parlato di scuola, no? E del fatto che tanti istituti stanno pensando di posticipare l'inizio delle lezioni perché fa ancora troppo caldo.
1: C'è chi invece inizia prima perché in quelle nazioni non fa così caldo come qui da noi. E oggi facciamo un salto in Inghilterra.
0: Esatto, perché ieri il principe George è andato a scuola.
1: Allora, da quello che so io ho preso l'autobus. Il papà gli ha fatto la tessera intera rete, no?
0: L'abbonamento
1: gli ha fatto. Ha preso lo
0: loro 6. Poi c'hanno lo sconto, no? Perché
1: certo, perché
0: lì sei basso.
1: La nonna era qualcuno.
2: Insomma. La sveglia dei gladiatori. La sveglia dei

0: 56 su Dimensione Suono Roma, ritorniamo a parlare del principe George che ieri ha affrontato il suo primo giorno di scuola Eton, così come è successo per William e Harry, il papà e lo zio.
1: Senti, ma lì è climatizzata Eton, suppongo.
0: Sì,
1: no? Cioè,
0: sì, non è non come le scuole italiane.
1: E dicono che lo sta in classe anche con i figli di altra gente facoltosa.
0: È un college solo maschile.
1: Esatto, ci stanno i figli di Boris Johnson. Vabbè, comunque qualche pettegolezzo su George, si è presentato ieri in classe, tutti a fargli i chini,
0: a parte che è cresciuto tantissimo.
1: Sì, è diventato un piccolo metto. Io ho uno dei miei migliori amici che è Sciarbare dentro Eton, no? E ha detto che la ricreazione lui è andato là, si è preso una bella pizzetta rossa con la maionese.
0: Sto immaginando la scena.
1: Dice che è entrato, amico mio, ha fatto: Giorgio, che devi?
0: Poi ha fatto segnare.
1: Perché... Gli ha detto: paga di paga.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: tuo amico che c'è il bar lì dentro.
1: Certo. È impossibile. E mi hanno pure raccontato che ieri, quando il padre l'ha accompagnato a scuola,
0: sì,
1: l'ha voluto accompagnare fino in classe.
0: No? Certo, il primo giorno.
1: Pure per farsi vedere cosa sono qua. Quando è uscito, gli hanno portato la macchina. Che allora c'è in doppia fila, io non si può lasciare la macchina.
0: No, perché il college dista 15 minuti di auto dalla loro residenza. Certo. Quindi tutto sommato hanno modo e loro il traffico la mattina non lo trovano,
1: sì,
0: quindi
1: no, perché lui c'ha il permesso.
0: basta così, altrimenti rischiamo l'incidente diplomatico con l'Inghilterra. Salutiamo i reali inglesi.
1: Ciao Joe.
0: Hi.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
0: Di nuovo da Andrea Soprani, con lui tutte le ultime dalla capitale.
6: Buongiorno da Andrea Soprani. Parcheggi di scambio metro a Roma: dal 1 ottobre la sosta di notte diventa a pagamento. Il Campidoglio annuncia una stretta contro i furbetti. Si parte da Concadoro, Annibaliano e Ionio, 80 centesimi l'ora anche per gli abbonati Metrebus. La misura sarà estesa agli altri posteggi di scambio. Le condizioni di Alessandro Di Battista: non vede l'ora di riprendere le sue battaglie e sta affrontando nel migliore dei modi la fase successiva all'intervento, così si legge in un post pubblicato dalla sua associazione Schierarsi. Alessandro è stato operato a Lavana dai medici cubani, continua il post. Desideriamo ringraziarli con tutto il cuore per lo straordinario lavoro svolto, per la professionalità e per la dedizione con cui hanno affrontato una situazione estremamente delicata, confermando ancora una volta l'eccellenza della sanità cubana. Liberato e restituito al proprietario con una procedura d'urgenza dalla polizia un appartamento a Roma nel quartiere Corviale, che era stato occupato abusivamente da due persone con precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti. La polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di rilascio di un immobile adottato ai sensi dell'articolo 321 bis del codice di procedura penale, dando per la prima volta applicazione alla nuova disciplina introdotta per garantire una tutela più tempestiva ed efficace nel diritto di proprietà e del possesso dell'abitazione. Sport: un'altra giornata da incorniciare per la nazionale italiana di nuoto paralimpico ai campionati europei in pieno svolgimento in Turchia. Il secondo giorno si chiude con un bottino di 5 medaglie d'oro, 3 argenti e 2 bronzi al termine di una giornata davvero incredibile. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 8 e 2 minuti.

0: Buon mercoledì 9 settembre 2026 a tutti. Geppe Rino De Niro con voi fino alle 10, questa è Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno gladiatori, buongiorno a tutti quanti, buongiorno ai nostri conduttori Rino e Geppo.
0: Siamo qua.
1: Dai, che siamo al mezzo giro del boa, famoso mezzo giro del boa, vero, che tanto vero, aspettiamo. Vero. Ci siamo pronti qui alla Bottecuccia, sempre con il sorriso. Un bacetto da Sabrina.
0: Ciao Sabrina, grazie per questo messaggio, ma non è l'unico, 393 0119 119.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, a tutti i gladiatori.
0: Eccoci, ciao.
2: Siamo arrivati a metà settimana, ragazzi, oggi fa più freschetto e vi auguro una buona giornata. E dai, forse tutta. Un bacio da Luana.
0: Ciao Luana, grazie mille. E quindi in quest'ora ritroveremo anche Antonio Giuliani.
3: Sì, esattamente, perché in quest'ora, oltre a Antonio Giuliani, torniamo anche di nuovo a giocare. Troviate anche I Love Roma in palio un fantastico zainetto, il secondo di questa settimana. Quindi 393 0119 119.
4: La barzelletta di Geppo.
3: Siamo a una stazione ferroviaria, c'è un tizio.

0: tizio che aspetta a bordo i binari. A un certo punto gli si avvicina il capostazione e fa così: signore, ma sì, non so se l'hanno avvisata, ma il treno è stato non passa più qui, non si ferma più. Ah, come mai? La fermata è stata soppressa? Gli fanno: è che ho prestato 200 euro al macchinista e tutte le mattine tira dritto.
1: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Rhythmic History 1990.

0: Buongiorno ragazzi, buon lunedì, buon inizio settimana, sono Enrico.
1: Ciao Enrico.
2: Enrima, è mercoledì, quale inizio settimana? Quale inizio settimana?
1: Beh, magari ha fatto festa dei primi due giorni.
0: Piuttosto, Rino, sì, ma sì, siamo sì. Pronti per capire quando escono le date degli Oasis? O meglio, quando escono i biglietti, perché le date si conoscono. Sto lì che non vedo l'ora di premere, cliccare, di far saltare il server. Buona giornata.
2: Ciao Enrico, sarai in ottima compagnia. Ti perché le date italiane degli Oasis sono attesissime. Allora, oggi sulle pagine ufficiali degli Oasis verrà pubblicato un teaser in cui si fa riferimento all'Italia come prossima nazione per le date del 2027.
1: Da quello che ha detto Liam, due date dovrebbero fare in
2: due
1: Italia.
2: Due date, non abbiamo ancora niente di ufficiale, è tutto ufficioso, lo ribadisco. 24 e 25 luglio, punto di domanda. Il Sun, che di solito le becca queste indiscrezioni, dice Stadio Olimpico 24 e 25 luglio 2027.
1: Vediamo, ti pare che non vengono qui a Roma, dai.
2: Una volta fissata la data del concerto, bisogna capire, come Enrico giustamente ci faceva notare, quando verranno poi venduti i biglietti.
1: Vabbè,
2: la data.
1: Pensavano a comprarli fuori la sera prima di
2: No, mi sa proprio.
1: Da quelli legali, no?
2: Ma il bagarinaggio non esiste, sì. Soprattutto poi con i biglietti di eventi così attesi come il concerto di Oasis. Verso fine settembre, da quello che so, e questa è una informazione che vi do, perché mi sono informato
1: sì,
2: io.
1: Quando sono andato a Pier Caffè a quell'albergo che ha pagato 18 euro.
2: Esatto. Verso fine mese, esatto. I biglietti, verso fine di questo mese, i biglietti verranno messi in vendita. Ma nel 2027 non è l'unico concerto quello degli Oasis a Roma attesissimo. Anche quello di Harry Styles. Spunta un nuovo indizio, perché a Roma sono comparsi misteriosi cartelloni.
1: Vabbè,
2: con
1: lui è di casa qui a Roma, no?
2: Sì, infatti ci ha vissuto per un periodo bello lungo. Comunque cartelloni con i riconoscibili Spiral Eyes e la data del 10 settembre 2026, simboli legati alla nuova era di Harry Styles.
1: Senti,
2: quindi
1: mi controlli pure, visto che stai sulla pagina dei concerti, mi controlli Riccardo Fogli fa
2: Riccardo
1: per
2: Fogli non lo so se è a Roma, immagino.
1: Drupi

0: Weekend su Dimensione Suono Roma, il weekend ancora da venire.
1: Ci siamo quasi, però piano piano, dai.
0: Piccolo break e poi torniamo con Antonio Giuliani, restate qui.
1: Preso il diploma? Ottimo, ma adesso vietato fermarsi. Se cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro, la risposta è ITS Agro, l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo.
0: Parliamo di corsi biennali, completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a sentire la teoria. Qui si fa pratica vera, con laboratori e stage in azienda, nel settore del verde, del marketing e del Made in Italy.
1: Settembre è il mese giusto per decidere. I posti sono limitati, quindi non perdere tempo. Le iscrizioni sono aperte. Scegli il tuo futuro su itsagro.it.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
2: Che entusiasmo!
1: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
2: Te ne do uno io!

di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

0: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su eventgroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
1: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
2: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
3: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
5: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Dimensione suono Roma, meteo.
7: Pressione atmosferica ancora alta questo mercoledì 9 settembre sul Lazio. Il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi. Clima ancora caldo di piena estate con temperature massime in molte località, ad esempio su Roma, prossimi ai 32-33 gradi. Caldo che continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, soprattutto sul litorale.

0: con valori minimi non inferiori ai 27 gradi. La ventilazione sarà inoltre debole a regime di brezza, salvo locali rinforzi dal pomeriggio sera sul tratto costiero dai quadranti meridionali. Dettagli sull'app Crevi Meteo.
1: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: Rimani nel mercoledì mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Come promesso c'è Antonio Giuliani, andiamo.
2: Giuliani Doc!
3: Estate!
0: Antonio! Ragazzi, ragazzi, no. Sentite che entusiasmo.
1: Travel gente
0: a voi, bella gente, così hai visto, ho fatto anche... Che ha segnato?
1: Niente, ho messo...
0: Entusiasmo,
1: sì, capito.
0: Ho capito, ho sentito, siccome ho fatto dei giocati, ho sentito gol, dico, ammazza, già giocano la mattina. Ragazzi, oggi nasce una nuova rubrica.
1: Ah, bello, gli piace.
0: Grazie Simone, almeno tempo d'entusiasmo.
1: Come si chiama? Siamo curiosi.
0: Si chiama Senza Notizie, perché non, senza notizie che faccio?
1: Che fai?
0: O sai che ti dico? E fa, questo è il titolo, non mi puoi intervenire sul titolo.
1: Scusa.
0: Prego, ci mancherebbe grazie.
1: Senza
0: notizie, sai che faccio? Anzi, mi sono sbagliato, mi ha fatto sbagliare.
1: Ripeti, vai.
0: No, è proprio questa. È quella risata lì, quella. Quella che fa. Senza notizie, che faccio? O sai che te dico? Vado a braccio.
1: Allora,
0: io vi ringrazio. Siamo capiti al volo, sono cari, se la devo io bene. Allora, starete sicuramente pensando che il titolo sia un po' troppo lungo, ma è voluto. Così solo con questo io ho perso 30 secondi. Capito? Perché ci sono quei giornali proprio che non ci sono notizie, che non c'è niente.
1: Si fa fatica a trovare.
0: Si fa fatica, hai detto bene. Però. Così, in assenza di informazioni, scherziamo noi tre come dei coyote. Spieghiamo però che la definizione andare a braccio non sta a significare nel fare dei gestacci, hai capito? Anche perché in radio poi sarebbe difficile, ma commentare situazioni senza essersi messi d'accordo,
1: esatto, sul momento, così, ecco,
0: che non ci siamo messi d'accordo.
1: Che
0: no, mi sono messo una cosa.
1: Che
0: ti ricordi? D'accordo.
1: Sale.
0: D'accordo, più d'accordo di così.
1: La figura che mi faceva più ridere, sì, di quel trittico.
0: Sì, io già lo so chi è.
1: Era il mago Don Nascimento.
0: Don Nascimento, che ancora sta a cercare, credo. No, ma manca, hanno trovato il problema. Perché poi è tu Brasil, no?
1: Quando ho venito tutti uguali.
0: No. Ma non lo interrompere! No. La rubrica è proprio questa qui, capito? Anche lì il braccio. No, nel senso lì fanno.
1: Che poi posso dire una cosa,
0: se come no,
1: i brasiliani dal punto di vista del fenotipo,
0: del
1: fenotipo, spiega che cosa è il fenotipo, Rino.
0: No, spiegalo, perché qui già
1: le caratteristiche fisiche,
0: certo.
1: Sono quelli più eterogenei rispetto agli altri popoli, perché ci trovi il brasiliano biondo con gli occhi azzurri e ci trovi il brasiliano nero tipo Vinicius,
0: sì, c'è trovi pure quello che c'ha il quadricipite, capito, che sembra
1: quello,
0: tipo
1: pure quello con quattro braccia,
0: sì, allora parte la rubrica mia, però posso chiudere questa cosa? Per esempio, in Brasile i ciabatte nella busta ce ne stanno tre.
1: Per quale motivo, scusa?
0: Ah, doccia, fatto spiegare.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Siamo pronti a tornare indietro nel tempo, ritorniamo nel 1984, l'anno in cui impazzava il fenomeno chiamato Duran Duran.
2: Esatto, il biondissimo Simon Le Bon con il resto della sua band sfornavano questa hit resa immortale, The Wild Boys.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Che tempi, quanti ricordi per chi ha vissuto quella fantastica annata 1984.
1: Ecco.
0: Duran Duran, The Wild Boys, restate con noi, piccolissima pausa e poi torniamo con I Love Roma.
1: 393 0119 119, state pronti, c'è uno zaino per voi.
2: Che erdaglie sia con te.
3: No, la ritmo è avanti del 1980. Allora, lei come cammina? Ritmo l'origine.
4: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Drive
5: Time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
8: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
11: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
12: Settembre è il momento delle scelte giuste e se stai pensando di cambiare auto, questo mese scegliere una nuova Ford conviene ancora di più. Sulla gamma Ford hai fino a 11.000 euro di incentivi e l'esclusivo microtasso al 3,95%. Tecnologia, comfort e piacere di guida, oggi con un vantaggio che fa davvero la differenza. Scopri tutte le offerte su autostarflaminia.it oppure visita le sedi Ford di Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana Tivoli.

0: love Roma. I love Roma.
1: Segnate il numero, gladiatori, 393 0119 119, perché rispondendo correttamente alla domanda che stiamo per farvi portate a casa lo zaino di dimensione Suono Roma.
2: Zaino che ricordiamo a tutti non si trova in commercio, potete vincerlo solamente qui con noi rispondendo alla domanda che adesso stiamo per farvi.
1: Parliamo di giovanotti, visto che in questo weekend l'Arca di Lorè arriva al Circo Massimo.
2: Doppio concerto, giusto?
1: 12 e 13 settembre, ok? Quindi sabato e domenica. L'Arca di Lorè arriva a Roma con Giova al Massimo, al Circo Massimo. Due serate che chiuderanno il viaggio estivo di Giovanotti.
2: Ecco, allora, Giovanotti, romano doc, come ben sanno tutti quanti.
1: Sì, sì.
2: E la domanda è proprio su di lui. Noi vogliamo sapere stamattina da voi qual è il quartiere di nascita di Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti.
1: È facile stamattina.
2: Dai,
1: eh?
2: È veramente facile oggi.
1: Pure perché lui in tante interviste, insomma, lo ha ribadito, lo ha raccontato in più di un'occasione.
2: Allora, come al solito, avete le tre opzioni. Allora, Garbatella, Porta Cavalleggeri o Spinaceto. Forza, dai, che oggi è facilissimo, lo zaino è veramente un regalo. Vi ripeto, qual è il quartiere di nascita di Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti? Ripeti i quartieri, Rino.
1: Garbatella, Porta Cavalleggeri oppure Spinaceto.
2: Rispondi adesso al 393 0119 119. Il più bravo, ma soprattutto il più veloce, si cucca lo zaino.
0: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale. Wow.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: E anche quest'oggi siamo riusciti ad affidare il nostro fantastico e ricercatissimo zaino a un nostro amico che è qui in collegamento con noi.
3: Sono le 8:53, siamo in diretta in questo mercoledì mattina, presentiamo Marco.
2: Anzi, Marco Fabio, lui ha due nomi. Ciao Marco.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
3: Senti, preferisci Marco o Fabio? Come ti chiamiamo?
2: Marco Fabio.
4: Di solito è Marco. Fabio non lo usa nessuno.
3: Allora posso.
2: Marco,
3: dai,
2: raccontaci qualcosa di te, di che zona sei e che fai di bello.
4: Io sono della zona Aurelio, Porta Cavalleggeri.
3: Quindi.
2: Giochi in casa allora. Che fai di bello nella vita, Marco?
4: Lavoro dentro un magazzino all'ingrosso di frutta.
2: Bene, bene, bene.
3: Ok, perfetto. Quindi lavoro duro, inizi anche tu tanto presto al mattino, quindi siamo felici.
4: Per noi è normale l'orario. Cioè, ormai.
2: Ma anche per noi, sono talmente tanti anni che ci svegliamo nel piano della notte che è normalità.
3: Senti, ti rifacciamo la domanda. Questo weekend ritorna Jovanotti live nella capitale al Circo Massimo, 12 e 13 settembre. Si chiude il suo lunghissimo viaggio estivo, ma sappiamo tutti molto bene che Lorenzo Jovanotti è nato qui a Roma. In quale quartiere però?
2: Avevi le tre opzioni come al solito.
4: Porta Cavalleggeri, il quartiere Aurelio.
3: Bravissimo,
2: bravo,
3: Marco.
2: Bravo,
3: quindi
2: Marco, bravo.
3: Non era Garbatella, non era Spinaceto, ma era proprio Porta Cavalleggeri.
2: Quindi ti aggiudichi il nostro fantastico zaino che ti verrà recapitato a breve. Vuoi salutare qualcuno, Marco?
4: Tutti quelli che mi conoscono.
2: Perfetto, e noi ci uniamo ai tuoi saluti. Grazie.
4: Dai, e buon lavoro.
2: Ciao Marco.
4: Ciao, ciao, ciao.
0: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.

0: 7:58, siamo pronti a tornare in redazione per tutte le ultime dalla capitale.
1: La sveglia dei gladiatori.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Sono terminati gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'ex caserma di via del Porto Fluviale, un bene vincolato e occupato da 20 anni. All'interno sono state realizzate 54 case popolari, quasi tutte già consegnate alle famiglie assegnatarie.

0: aree. È un modello virtuoso che valorizza un'esperienza di comunità in una cornice di trasparenza e legalità, ha detto il sindaco Gualtieri. Concluso l'intervento di restauro e valorizzazione della Grande Sedra e della galleria sotterranea delle Terme di Traiano a Colle Oppio, realizzato nell'ambito del programma PNRR Caput Mundi. Fino a venerdì 11 settembre la fermata della metro C Colosseo Fori Imperiali chiude anticipatamente alle ore 20. Dalle 20 del 18 settembre a domenica 20 settembre sarà invece necessaria la chiusura completa della stazione. In entrambi i casi resta in funzione la stazione di Porta Metronia. Info su comune.roma.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

Buongiorno da Andrea Soprani. I carabinieri hanno arrestato i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, avvenuto il 7 agosto 19 al Parco degli Acquedotti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio, aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Considerati mandanti anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. Santa Marinella, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune, concessioni per gli stabilimenti prorogate fino al 2033. I giudici hanno respinto il ricorso di una società. Non fu una proroga automatica delle concessioni, quella avviata nel 2019 dagli uffici per circa 50 liri, ma una vera e propria procedura pubblica selettiva e trasparente. Per Federalberghi è una sentenza storica e un precedente importante. Oggi sarà sospeso il servizio elettrico in diverse aree del primo municipio. L'interruzione programmata si suddividerà in fasce con mancanza di corrente dalle 8.30 alle 16.30, dalle 9 alle 17, dalle 12 alle 15. Gli interventi programmati per migliorare l'efficienza del servizio. Champions League, Real Madrid e Inter finisce 2-1, i nerazzurri giocano bene ma due papere della difesa danno la vittoria ai Blancos. Stasera Napoli-Arsenal. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Buon mercoledì 9 settembre 2026 a tutti, Geppetto De Niro con voi fino alle 10. Benvenuti nel ritmo della capitale, benvenuti su Dimensione Suono Roma.
2: Quarta ora della sveglia dei gladiatori, in quest'ora torna il nostro numero doc Antonio Giuliani e continuano ad arrivare i vostri messaggi al 393 0119 119.
1: Tra pochissimo vi coinvolgiamo su un argomento secondo me spinoso: galateo da social network.
2: Mi raccomando, perché i social non è che uno ti dà uno schermo puoi dire quello che ti pare, ci vuole educazione sempre.
3: La barzelletta di Geppo.
2: La moglie al marito:
4: amore?
2: Sì?
4: Senti, pensavo di riaccendere la nostra passione romantica con un bel viaggio meraviglioso, che ne pensi?
2: Lui fa: sì, buona idea, ma poi torni.
5: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Rhythmic History 98.

0: la sveglia dei gladiatori.
1: Estate!
2: Es un regalo de
0: Dimensione Sonora.

0: 9-10 minuti, gladiatori. Allora, stamattina parliamo di un argomento che riguarda i social network. Chiediamo anche il vostro supporto, il vostro punto di vista, perché al 393-0119-119 vi chiediamo se una persona che conosciamo nella vita reale, ok, e che seguiamo anche sui social, non vogliamo più seguirla appunto sui social, come comportarsi? Se maleducazione oppure no?
1: Beh, guarda, ti dico la verità, i social giustamente sono liberi, no? Tu sei libero di cliccare o di non cliccare, di seguire o di non seguire. È normale che se hai parecchia confidenza con questa persona, l'hai seguita per anni e poi togli il segui e lui magari se ne accorge, è lecito che ti fa quella classica domanda, no? Ma come mai mi hai tolto il segui?
0: Togliere il segui su Instagram ad amici oppure anche a colleghi è una maleducazione, un segno di maleducazione, oppure è una cosa nel nostro diritto e quindi non c'è bisogno di fare drammi.
1: Senti, siccome poi esiste anche la vita reale, quella fuori dagli schermi, fuori dagli studi, se poi nella vita siamo amici, secondo me quella dai social comunque è una cosa virtuale. Io sono libero di seguirti o no, figurati. Se magari tu parli di argomenti o posti continuamente argomenti dei quali a me non interessa, quindi mi posso sentire libero di non seguirti?
0: E appunto, questa è la domanda che facciamo ai nostri gladiatori stamattina. 393 0119 119, togliere il segui sui social network ad amici o a colleghi è un segno di maleducazione oppure una cosa che è nel nostro diritto fare, che quindi non ha bisogno di tante spiegazioni?
1: È come quando vai in un nuovo posto di lavoro, no?
0: Sì.
1: Per educazione magari clicchi like o clicchi il segui su tante persone, poi magari nel corso del lavoro con alcune persone non leghi, è anche giusto togliere il segui. Io la vedo così almeno.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: le 9:18 su Dimensione Suono Roma. Buongiorno. Si parla di galateo da social network.
1: Sì, sì, sì,
0: soprattutto
1: sì,
0: quando poi ci sono di mezzo amici e colleghi. In quel caso, togliere il segui è maleducazione oppure un'azione che è nel nostro diritto fare?
2: Sentiamo. Buongiorno ragazzi, Claudio da Roma.
1: Ciao Claudio.
2: Io non mi faccio proprio problemi quando devo levare il segui, anzi io cancello proprio l'amicizia. Mi interessa proprio, cioè, se una persona non la voglio seguire, la seguo, poi se si offende sono problemi suoi, non è proprio un problema mio. E magari, come dice Geppo, pubblica tutte cose che non mi interessano, o magari idee diverse dai mie, che poi magari ci porterebbero pure a avere delle discussioni, oppure mi commenta in maniera pesante le mie, i miei post, i miei commenti, eccetera, eccetera, sono molto attesivo, attaccando proprio, ma che me frega. Dai, ciao, buona giornata.
0: Ciao, Glauco, vedi, questo aspetto molto pratico del
1: poi
0: messaggio
1: se
0: mi piace.
1: Se ci incontriamo nel quartiere o al bar e un caffè ce lo prendiamo, ma non è detto che ti devo seguire o ci dobbiamo seguire a vicenda.
0: C'è da dire che c'è una terza via, che è quella più diplomatica e che è quella che io preferisco: silenziare. Quindi non puoi vedere né quando pubblica post né quando pubblica storie.
1: Ma scusa, a sto punto che ce l'hai a fare?
0: Hai ragione.
1: Che ce l'hai a fare?
0: Per mantenere i rapporti.
1: Esatto, io sono d'accordo con te, esiste quella terza via. Però se te devo silenziare per non vederti e non sentirti, è come se non fossi tra le mie amicizie, ti cancello.
3: Ciao, buongiorno a tutti, sono Rosario, ciao Geppo, ciao Rino.
0: Ciao Rosario.
3: Buongiorno a tutti i gladiatori.
0: A te.
3: Ma io penso che comunque, cioè, io sinceramente, a parte che non seguo nessuno, perché non metto in seguito a nessuno, perché sinceramente parlando non mi interessa poi andare sui social network per seguire chi che sia, sia amici che parenti o colleghi di lavoro, che a me sinceramente, cioè, mi piace più che altro avere un rapporto un po' più interpersonale, magari non a livello di social network, più che altro voglio dirli un po' più di persona.
0: Quindi per Rosario non fa differenza, perché tanto dice: io do priorità alla vita reale, non a quella online.
1: Per esempio, guarda, prendi un attimo il tuo Facebook.
0: Prendo il mio Facebook.
1: Controlla. C'è sto io fra le tue amicizie? Controlla.
0: No, no, non ci sei.
1: Perché a me queste 4 ore mi bastano e mi avanti.
4: Chissà, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono.

0: nome, Gladiatori, buongiorno. E quindi piccolissimo break, restate con noi perché tra poco ritorna anche Antonio Giuliani.
1: Go! Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: La scelta è tua, Eletto. Porta Azzurra, fine della storia. Porta Rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
5: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai. Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.

0: Le 9.31 su Dimensione Suono Roma, in questo mercoledì mattina Geppe, Rino, De Niro stanno discutendo con voi all'ascolto sul galateo social.
1: L'educazione sui social, che spesso diciamo è carente.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Eccolo.
0: Eccolo, eccolo. Antonio. Allora giro anche a te la domanda che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori.
4: Sì, sono pronto.
0: È maleducazione oppure è nostro diritto togliere il segui sui social ad amici o colleghi?
4: Non lo so perché.
1: Perché io.
4: Perché io non sono molto social. Diciamo che si può anche vincere, insomma, se uno va sul mio profilo. Nel senso che. Perché? Che cambia? Cioè, nel senso, se io metto un segui, qualcuno può vedere?
1: Certo, cioè no, tu puoi controllare sui tuoi social, no?
4: Chi
1: ti segue o no, oppure ecco, magari anche.

0: dei tuoi parenti o della
1: tua vabbè, quello sì. Quindi, però, se, le, se, se, se tolgo un segui.
2: Lui può scoprirlo.
1: Ah, esatto. Lo può scoprire.
2: Sì, sì, sì,
1: quindi,
2: sì.
1: Diciamo che non lavora nessuno, la gente sta lì a vedere se.
0: Cioè.
1: No, io non. No, dico questa cosa perché non sono, come ripeto, molto social, venendo da una generazione che se, se ci fosse stato Instagram 50 anni fa, cioè, ma tu hai qualcuno che ti segue? Sì, guardi. Cioè,
2: allora... può essere, può essere.
1: La prima cosa. Cioè, hai capito ora perché si chiama profilo? Perché, perché è quando ti fanno la scheda, capito?
2: La foto, quella là.
1: Cioè, no, vabbè, ma è digitale Instagram, ma infatti te piano pure le impronte. No, tranquillo. Cioè, era tutto immagine a mamma, gli dici, no, mamma segui, ma che. Ma segui quello, cioè, è una cosa un po' particolare, sì, a parte è soggettiva, no? È anche,
2: il linguaggio è completamente diverso.
1: È certo, per esempio, ora adesso mi viene in mente, io ho mia zia che ha 63 anni e si è divorziata, no?
2: Uh-huh.
1: E questa cosa bella, la cosa bella è che ha potuto, che ne so, aprirsi un profilo, diciamo, un profilo Instagram.
2: Perfetto.
1: Perché ha potuto? Perché prima, se c'era un divorzio, la cosa, la vergogna era solo per le donne, vi ricordate?
0: No.
1: Invece adesso no, capito? Quindi questa è una cosa non importante di più. Quindi
2: meno male,
1: mia zia si è aperta questo, diciamo, questo profilo.
2: Okay.
1: E come tutte le donne, sai, la prima foto che almeno io per quello che vedo, che vedevo, la prima foto è quella che si fanno tutte quante le donne davanti allo specchio.
2: Per mostrare l'outfit.
1: L'outfit. Sì, la prima foto, io non te lo aprono Instagram, se non sembra così. La prima foto per tutte è davanti allo specchio dell'armadio in camera da letto con le labbra puntate.
2: È vero, però.
1: A foto. Se è fatta pure mi zia. Solo che se tu zia mi ha detto mi segui, dico sì, io ti seguo. Dice, ha visto, è bella la foto, sì, però se ingrandisci la foto di mi zia. Dietro si vede il comodino con il busto e i pasticchi a dentiera,
2: le foto dei parenti che non ci
1: hai
2: sono
1: capito
2: più.
1: C'è un tempo per tutto.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Stiamo per tornare in un anno in cui non c'erano Facebook, Instagram, TikTok, non c'erano social network.
2: Ai tempi d'Antonio siamo tornati.
1: Ma c'era tanta bella musica. 1987.
2: Gli occhi affamati cantati da Harry Carmen. Questa è la sua Hungry Eyes.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 393 0 119 119, stanno esprimendo la loro opinione. La domanda è questa: è maleducazione oppure no togliere il segui sui social network,
1: Galateo da social, questo,
0: ad amici o colleghi?
2: Io da Zeppo, buongiorno Rino, io sì, problemi non ce l'ho, mi piace, mi segui, chi te vuole appresso non si sa, io i social non ce l'ho. Un saluto a Zanzara, dagli
0: non è l'unico,
1: non è l'unico.
3: Buongiorno Zeppo, buongiorno Rino, io invece il problema non me lo pongo, anche perché non ho nessun social, né Instagram né Facebook eccetera. Ok, buona giornata.
0: Li abbiamo beccati tutti analogici stamattina, i nostri ascoltatori.
1: Ma io, queste però sono decisioni da rispettare.
0: Certo,
1: c'è gente che...
0: certo.
1: Ah, ma io conosco anche tante persone che si sono disintossicate dai social, che erano talmente infognate che a un certo punto hanno preso una decisione come
0: basta,
1: quando smetti di fumare. Stop.
0: Via.
1: Chiudo i profili e basta.
0: Account disattivato e chi si è visto si
1: e
0: è visto.
1: Via.
0: Piccolo break e poi continuiamo ad ascoltare le vostre storie.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
5: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
6: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: My car.
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo Tirol.

0: Via Tuscolana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabio Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.

0: ti prendo e ti porto via su Dimensione Suono Roma i vostri messaggi. Quindi togliere il segui a un amico o a un collega sui social è maleducazione oppure no? Sentiamo.
1: Secondo punto di vista.
0: Vai.
2: Ciao Dimensione Suono Roma.
1: Ciao.
2: Sono Barbara da Roma. Ciao. Allora io trovo veramente infantile e stupido, ridicolo, come vogliamo chiamarlo, bloccare, togliere il segui, cioè non vuoi più vedere quella persona, non la seguire, non la guardare, e che ti blocchi e che ti segui, che sia un'amicizia, che sia un ex, cioè non è veramente infantile, nemmeno i bambini fanno così, anche perché è molto facile poi togliere segui, mettere il brocca, che pensi di cancellare una persona così dalla vita? Non credo, se la cancelli così dalla tua vita,
0: certo,
2: sei messo veramente male. Ciao, un bacio.
0: Magari, ciao, grazie Barbara. Magari però qualcuno distingue, no, le due sfere, quindi la vita reale,
1: certo,
0: è un conto,
1: certo,
0: la vita online ne è un'altra. Anche perché si può presentare questo problema qui, sentite.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Io invece sinceramente non mi faccio nessun problema, specialmente con delle persone che hanno idee diverse da me politicamente e anche sui diritti civili, che magari scrivono cose che a me danno fastidio, non li seguo e li cancello, non me ne frega niente.
0: Ecco qua, vedi.
1: Infatti, noi viviamo in un mondo libero, ognuno è libero di fare quello che pensa e crede, figurati.
0: Allora, il fastidio potrebbe essere rappresentato da questo, che quindi una persona che conosco nella vita reale online si comporta e scrive cose che a me danno fastidio e quindi non ho voglia più di seguire.
1: Però lì dopo, secondo me, cambia anche un po' il modo di vederlo quando lo incontri nella vita,
0: certo,
1: reale.
0: Certo, certo. E ti dico anche che comunque io resto dell'idea che bisogna seguire anche persone che non la pensano come noi, perché altrimenti ci chiudiamo nella nostra bolla, qualunque essa sia, ok? Di qualunque colore politico. Ci chiudiamo nella nostra bolla
1: però
0: non comunichiamo più con l'altro.
1: Però c'è gente pure che esagera,
0: certo,
1: esagera, quindi quando poi si supera un determinato livello e una persona addirittura ti innervosisce. Ti ripeto, questa è una convinzione mia personale. Io, se uno mi dà fastidio proprio quello che dice, quello che pensa e quello che scrive, sono libero di cancellarlo.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Le 9.58, e a proposito di segui, non segui sui social network,
1: linka, non linka.
0: Abbiamo il messaggio che chiude la puntata.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno gladiatori, Alessio PCR.
0: Ciao.
2: Io invece posso essere solo che contento quando non mi seguono più. E guardi.
0: Grazie a tutti.
1: Ma che messaggio?
0: Ci sentiamo a mezzanotte.
1: Ma che messaggio?
0: E poi domani alle 6. Geperino De Niro, vi abbracciano forte. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, ciao.
0: Vi lasciamo con Gianmarco Gallari.
3: Noi ci sentimo domani. Ciao.
4: Il ritmo della capitale.
5: Dimensione suono Roma.
4: Parla con noi, la radio sei anche tu.
6: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
7: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti,
7: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: E andiamo in redazione per ascoltare le news dalla capitale.
11: Buongiorno da Andrea Soprani. Un patto di sangue tra criminali per eliminare un concorrente diventato troppo ingombrante e prendere il controllo del narcotraffico a Roma. 7 persone sono finite in carcere nell'ambito dell'operazione della direzione distrettuale antimafia, una misura cautelare che tenta di chiudere il cerchio sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ex capo ultra noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto 19 con un colpo di pistola alla testa mentre era seduto su una panchina al parco degli acquedotti. Un omicidio che però non ha ancora un esecutore materiale, essendo stato assolto l'unico imputato, Raul Esteban Calderon. Indiziato come mandante apicale dell'omicidio, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli, Leandro Bernato indiziato quale mandante organizzatore e Alessandro Capriotti come gancio e mandante. Liberato e restituito al proprietario con una procedura d'urgenza dalla polizia un appartamento a Roma nel quartiere Corviale che era stato occupato abusivamente da 2 persone con precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti. La polizia ha dato esecuzione ad un provvedimento di rilascio di un immobile adottato ai sensi dell'articolo 321 bis del codice di procedura penale, dando per la prima volta applicazione alla nuova disciplina introdotta per garantire una tutela più tempestiva ed efficace nel diritto di proprietà e del possesso dell'abitazione. Tennis, dopo oltre 3 ore di gara, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato per la prima volta insieme un posto ai quarti di finale dello US Open. Negli ottavi hanno sconfitto in rimonta 4-6, 7-6, 7-6 Austin Krajicek e Nikola Mektic. Nei singoli, clamorosa sconfitta nei quarti di Alcaraz, lo spagnolo ha perso contro l'americano Shelton. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is? Le 10:02.
4: Adesso, now, subito.
6: Senza interruzioni.
0: Ci siamo, metà mattinata, metà settimana possiamo iniziare.
1: Dai,
0: buongiorno, buongiorno a tutti da Gianmarco, come state lì fuori? Temperatura pazzesca oggi, finalmente si sta bene. Siamo felici, 3

0: Già Jason Derulo a chiudere le 4 hit senza interruzioni su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, assieme a Ugel, Katy Perry in apertura prezioso featuring Marvin, Voglio Vederti Danzare. Allora buongiorno, eccoci qua dentro la seconda parte della mattinata insieme.
1: Buongiorno,
0: ma siete carichissimi. Ebit Lazio invece è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita di welfare, rimborsando tantissime spese alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del commercio, del terziario e ai loro figli, per attività sportive, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, trasporto pubblico e tanto altro. Ebit Lazio è un tuo diritto contrattuale, oltre che una tua opportunità. E allora aderisci? Per sapere di più visita il sito ebitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
2: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
5: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
4: Miley, Bass Persuade.
3: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi.
1: Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
3: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super! Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. PortaDiRoma.it.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
6: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
7: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
8: Oh my car!
1: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
1: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
9: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

tantissimi aspettano. Questo è un disco del 2021, Azizam, alle 10.24 nel mercoledì mattina di Dimensione, suona Roma al ritmo della capitale. C'è una novità, perché a quanto pare ultimamente la Chiesa si sta avvicinando ai più giovani, alle nuove generazioni, e anche propensa a far trovare, far sbocciare il vero amore, come questo vero e proprio personaggio social di cui si parla in giro per il mondo. È stato ribattezzato il prete Tinder. Lui fa un po' da cupido in chiesa ai single, mette in contatto le persone, e lui nel corso della sua carriera, diciamo, ha unito oltre 1200 coppie utilizzando WhatsApp. Cioè parla con uno, parla con un altro, fa scambiare numeri, si sentono, li benedice e via, insomma ognuno per la propria strada, e quindi crea così delle coppie. Gli unici due requisiti, bisogna avere oltre 25 anni e bisogna frequentare la chiesa. Lui dice: se non fate questo, io non vi troverò l'anima gemella. E la chiesa, per andare incontro ai più giovani ma non solo, ha ideato, o meglio un prete, insomma un sacerdote meglio, ha avuto un'idea geniale per contrastare il caldo caldissimo del mese di agosto e il conseguente calo dei fedeli. Che si sarà inventato?

0: che si sono riversati in misura minore in chiesa. Aia. E allora che è successo? Che in provincia di Savona, in Liguria, precisamente a Borgio Verezzi, un sacerdote ha avuto un'idea geniale per contrastare questo calo di presenza. Ha detto: non venite in chiesa? Mo ci penso io.
1: Ciao belli.
0: Ciao.
1: Padre Ruffiano.
0: Non è Padre Ruffiano.
1: Che? Una messa in costume?
0: Quasi.
1: Ciao, belli.
0: Ciao, non è Padre Ruffiano. Comunque ha detto quasi, però ci sei andato vicino. Ha detto: sai che c'è? Portiamo tutti quanti al mare, facciamo una bella messa in spiaggia, abbracciamo i fedeli nei luoghi dello svago. E così ha fatto per 4 domeniche nel corso del mese di agosto. È stata celebrata in riva al mare la messa tra ombrelloni, sdraio, aperitivi, eccetera, eccetera. E ha avuto un sacco di successo proprio attirando residenti e turisti che si sono addirittura svegliati prestissimo all'alba apposta pur di partecipare a questa novità. Sai quando c'è la novità, no? Vuoi esserci a tutti i costi. You make me feel alive again.

0: Anima Beautiful su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale, sta per arrivare la musica nuova e poi insomma continueremo su questo discorso della chiesa, anzi da un punto di vista romantico c'è una coppia che sta facendo faville, scintille.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.

0: sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora, fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Dem.
1: Ultime notizie: apre il bar più grande di Roma, oltre 2 km di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do uno io!

0: gara dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Pauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni. Yeah.

0: tempo di musica nuova, come annunciato poco fa alle 10.44 in questo mercoledì mattina. Un po' andiamo in Oriente, le Blackpink, superstar globali che arrivano dalla Sud Corea. Jisoo ha deciso di intraprendere la carriera da solista.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

click siamo fatti per stare insieme. Si parla di connessioni, no? Soprattutto tra due persone provenienti da mondi differenti nel disco di Gesù, cioè componente del Blackpink, quindi rimaniamo in Oriente. Adesso

0: Station, sono Roma. Già dobbiamo andare in redazione. Già ci sono le news. Andiamo.
1: Bella questa. Che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
0: Ancora buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Omicidio di Diabolik, 7 persone in carcere per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso il 7 agosto 19 al Parco degli Acquedotti di Roma. Per il GIP il boss Michele Senese avrebbe dato l'assenso al delitto, Leandro Bennato ne avrebbe curato la logistica e Alessandro Capriotti avrebbe attirato Diabolik nella trappola. Un patto di sangue tra criminali per eliminare un concorrente diventato troppo ingombrante e prendere il controllo del narcotraffico a Roma. Via Colla di Rienzo, sequestrata la palazzina del crollo, sigilli allo stabile dietro Piazza Risorgimento e ai negozi vicini. La procura indaga sui lavori di ristrutturazione dell'hotel dei consoli e sul materiale di cantiere accumulato al piano superiore che hanno portato al cedimento del solaio. Nel cedimento 4 persone si sono salvate per pochi secondi. L'ipotesi di reato è disastro colposo. Deor irregolari, via la rimozione delle pedane nel primo municipio. Primo smontaggio in via Foscolo, dove è stato tolto il deor del ristorante Krishna 13 per mancato adeguamento alle nuove regole sul suolo pubblico. Il piano del municipio primo prevede 40 rimozioni entro dicembre tra Esquilino, Prati, Delle Vittorie e Centro Storico. Tennis, quasi 5 ore di appassionante, stupenda battaglia durata fino alle 3:30 di notte americane per un finale a sorpresa. Carlos Alcaraz, campione in carica, non potrà difendere il titolo vinto un anno fa agli US Open. A volare in semifinale infatti Ben Shelton, che elimina lo spagnolo al tie break del quinto set. Shelton se la vedrà ora con il connazionale TFO, che ha eliminato Mikkelsen al quinto set. E ora il nostro approfondimento.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: La nuova fiammata di guerra nello stretto di Hormuz porta a una nuova fiammata dei prezzi, soprattutto quello del petrolio. Il Brent torna a superare per la prima volta dopo la fine di luglio i $100 al barile, e il rischio è appunto che ne avremo una recrudescenza anche nei nostri pieni di benzina. Ma non è questo ovviamente l'aspetto più importante, anche se conta e come per la vita di tutti noi, perché quel prezzo porta come moltiplicatore anche l'aumento di tutti i prezzi delle merci che vengono trasportate. Ma la sostanza è quella che la guerra di Hormuz, la guerra tra Stati Uniti e Iran, continua sotto traccia ad andare avanti e appunto si presenta poi, ritorna alla superficie, sempre nello stretto di Hormuz, sotto forma di bombardamenti, di petroliere prese di mira e raggiunto oppure no, a seconda delle versioni, di ritorsioni come quella iraniana che vanno verso la base americana, dei supercaccia in Giordania, 20 missili lanciati verso quella base, secondo quanto dicono i giordani ne hanno abbattuti con i loro mezzi di difesa 18 su 20, altri due sono finiti in territori inabitati. Chissà, nessuno sa davvero che cosa succede in quella guerra, in zone inespugnabili o non raggiungibili comunque da osservatori indipendenti. Però quello che è certo è che continua quella guerra e insiste in una situazione che quella del Medio Oriente già ha, con il colpo di scena duplice di ieri, portato a nuove tensioni. Le accuse a Netanyahu, che avrebbe saputo prima dagli Emirati Arabi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, e poi come si sa il nuovo embargo disposto da parte di Gran Bretagna, Francia, Canada, Spagna, Portogallo e altri paesi contro le merci prodotte dai coloni in Cisgiordania, i coloni israeliani in Cisgiordania. Una situazione quindi intricatissima e anche pericolosissima e anche grave. Ma in tutto questo c'è qualcuno che sta tentando di tessere il filo di una trattativa, di portare, è il caso di dire, in porto un accordo? No, non c'è nessuno.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
0: Le 11:01.

dai, perché? Perché? Perché lasciamo perdere? Vabbè, dai, un po' di ricordi. Nell'anno in cui ancora per sviluppare le foto si portava il rullino dal fotografo. Che meraviglia, torniamo là. Bellissimo.

risposta da Bebe Rexha e David Guetta. Buongiorno, buon mercoledì a tutti da Gianmarco. Nell'ora precedente, qualora siete persa la notizia, il prete che in Spagna crea delle connessioni, cioè fa conoscere l'anima gemella. È una cosa meravigliosa. Bisogna essere fedeli e avere oltre 25 anni. Ma per la vita di coppia prendiamo esempio da George e Amal Clooney. 11 anni di matrimonio e sostengono da sempre di non aver mai litigato. Cioè, com'è possibile 11 anni e non aver mai litigato? Mai avuto una discussione, mai un piatto rotto volato dentro casa, niente porte sbattute. Tutti increduli, addirittura i loro amici e i loro amici più stretti esasperati. Ogni volta che si vedono dicono: ma avete litigato stavolta? No, è niente, con voi è proprio una battaglia persa. Allora, qual è il segreto? Oltre l'ambiente che si sono costruiti, infatti vivono in Provenza tra i campi di lavanda, magnifici vigneti, una villa del 700 al massimo della privacy, denaro che non è un problema. Lui risponde: il segreto sta nel rispetto, nella gentilezza reciproca quotidiana. Facile a parole come concetto, un po' difficile metterlo in pratica. Lei invece semplifica il tutto, dice: ma sapete che c'è? È fortuna al 99%, però sorella mia, una fortuna bella grande, eh.

Tu cosa fai questa sera, Noemi? Su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Incredibile questa cosa. George Clooney e signora non hanno mai litigato in 11 anni di matrimonio. Cioè, praticamente una cosa impossibile. E lo confermano anche i vostri messaggi che stanno arrivando al 393 0119 119. Per esempio, Chiara sostiene che quando uno dei due dice fai come vuoi, e viene detto, dai, cioè in 11 anni per forza uno deve dirlo, e è lì che si misura il vero matrimonio. C'è il messaggio di Stefano, dice: mia moglie sostiene che non litighiamo mai. Io pensavo fosse una cosa positiva, poi ho capito che semplicemente smette di parlarmi. Ecco lì come ti comporti invece.

Su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. Siamo arrivati al momento della nostra pausa caffè di fine mattinata e la pausa caffè a quest'ora significa solo una cosa. 4 for you.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
2: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere, pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

Pienza non è il punto forte di noi romani, apriamo un singolo, apriamo così, con un disco che parla proprio dell'impazienza sull'attrazione, sul desiderio d'amore, però c'è Bob Sinclar, eccolo.

interruzioni. Le più ritmate dal 90 ad oggi. Dimensione Suono Roma.

0: Viterbo che ti offre corsi biennali gratuiti finanziati interamente da risorse pubbliche. Il punto di forza? Impari facendo, grazie a un legame fortissimo con le imprese, laboratori moderni e stage che contano davvero. Dalla gestione di impresa alla valorizzazione del territorio. I corsi partono in autunno e le iscrizioni sono già aperte da ora. Perciò vai su itsagro.it e iscriviti subito.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Coppietta al ristorante, belli innamorati, si guardano negli occhi, a un certo punto lui gli fa: stanotte ti farò passare una nottata di fuoco. Lei fa: wow, davvero? Sì, c'ho il climatizzatore rotto.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
5: Subaru.

0: Roma ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
2: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
3: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
4: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora, fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.

Roma il ritmo della capitale. C'è una novità a Roma, anzi una conferma, visto che sta per ricominciare l'anno scolastico. Siete felici? Immagino di sì. No, vabbè, tornando seri, ATAC e Roma Capitale hanno pensato bene di agevolare i giovanissimi, gli under 19 che si muovono in giro per la città con i mezzi pubblici, rendendo l'abbonamento, rendendo disponibile l'abbonamento a prezzo ridotto per gli under 19 residenti nella capitale, prezzo ridotto, dicevo, di 50 euro.

euro. Poi, rimanendo sempre in tema mezzi pubblici, noi crediamo che soltanto sui mezzi di Roma si vedano scene di ordinaria follia. E invece no, perché i social stavolta non si fermano sulla nostra

Baldo in questo mercoledì mattina su Dimensione Sono Roma. Buongiorno, ben arrivati. Sappiamo che sui mezzi di Roma accade di tutto, ne vediamo di tutti i colori. Stavolta però il focus è su Sydney, quindi ci tocca fare un bel po' di chilometri, andare fino all'Australia. E ogni giorno a Sydney, sullo stesso treno, sulla stessa tratta, ci sono due passeggeri speciali, che sono due merli indiani. Attirano l'attenzione soprattutto di chi non è pendolare fisso. Perché? Perché chi è pendolare fisso sa, chi non lo è rimane sorpreso da quello che sto per dirvi. Anche una giornalista australiana, da cui poi è nata la viralità della faccenda, è rimasta colpita da questa presenza. Ha raccontato tra le pagine del suo giornale di come questi due merli stiano appollaiati tranquilli sui sedili, come se non ci fossero persone, non sono per niente spaventati, e tutti i giorni a quanto pare scendono sempre alla stessa fermata, fanno lo stesso viaggio, hanno imparato addirittura a usare i convogli per spostarsi tra zone dove trovano più facilmente cibo. Ed è possibile, non è una roba strana, dici vabbè, molti pare che lo sanno. No, sì, perché i merli indiani, oltre a essere famosi per una grandissima abilità nel limitare i suoni o anche la voce umana, sono estremamente intelligenti, quindi è fattibile, e ormai da quelle parti sono diventate delle vere e proprie mascotte.

0: Sì, su Sad Visuals Mafia, Lickly su Dimensioni, sono Roma, proprio loro ci portano in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club. Gli sconti iniziano domenica 3.

0: arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019, eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. La complessa e premeditata organizzazione del delitto, eseguita in pieno giorno, è stata qualificata dal GIP del Tribunale di Roma come azione con metodo mafioso, finalizzata ad agevolare il clan senese, egemone nell'area in cui il delitto è stato consumato. È stata sequestrata l'intera palazzina di Via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati, dove è crollato il solaio tra l'hotel dei Consoli in ristrutturazione e il negozio sottostante. Sotto sequestro sono finiti anche i locali limitrofi all'attività commerciale interessata dal cedimento. Il provvedimento è stato disposto per consentire le verifiche sulla stabilità dell'edificio e scongiurare il rischio di ulteriori crolli. Sul caso indaga la Procura di Roma. Guasto alla stazione Ostiense, circolazione ferroviaria è pesantemente rallentata lungo la linea regionale FL1 Orte Fiumicino, FL3 Viterbo Roma, caos a Tiburtina, dove i treni da e per l'aeroporto di Fiumicino vengono cancellati o viaggiano con ritardi anche di 80 minuti. Infine la musica, Jovanotti arriva in concerto al Circo Massimo il 12 e il 13 settembre, due serate che chiuderanno il viaggio estivo di Lorenzo Jovanotti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Mezzogiorno e due minuti.
2: Senza interruzioni.
1: Ari, buongiorno a tutti da Gianmarco Callari, ultima oretta insieme che si apre per oggi in questo mercoledì 9 settembre, sempre più vicini al momento del pranzo, si avvicina, arriva.
3: Ciao Gianmarco, ciao, buongiorno. Ti aspetta a pranzo.
1: Se te sente chi te deve sentire, succede il finimondo, dai, facciamo

0: in ritmo su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Periodo abbastanza fortunato, no? Cioè, positivo perlomeno per le squadre della capitale. Parliamo di calcio, ma c'è anche dietro un record a questo periodo.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic. Carte blanche. Lucky ones.

0: Music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 chilometri di bancone con i migliori bartender, 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali, con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
8: Te ne do uno io!

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.

Di Kungs su Dimensioni, sono Roma, siamo nel pieno della prima settimana di Champions League, parlando di calcio però la Serie A, tanta roba per ora per le squadre della capitale in attesa di tornare in campo nel weekend in campionato. Roma e Lazio sono a punteggio pieno, prime in classifica insieme all'Inter, prime in classifica dopo tre giornate, cosa che non era mai successa nella storia, cioè non si erano mai trovati dopo tre giornate al primo posto insieme a punteggio pieno. Questo in attesa, questa è la situazione in attesa del derby, per cui bisognerà aspettare un pochino nel weekend del 13 dicembre. Per ora c'è questo derby a distanza, quindi insomma alla fine vedremo chi resisterà di

Vabbè, no, questo è un discone. Space Cowboy, il remix di David Morales, Jamiroquai, disco Rhythmic History. Quindi siamo tornati nel 1995 per ritrovare questo grande successo su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: già insomma, l'ultimo singolo in realtà di questo trio norvegese, ascoltato su Dimensione Sono Roma nel pieno della pausa pranzo di questo mercoledì 9 settembre. Direi che ci sta bene anche un disco nuovo. Arriva
1: Kerdai e sia con te.
2: Sono rarissimo davanti del 1980. Vedi come cammina ritmo, lo ricicchio.
3: Ti piace guardare le macchine, hai un ritmo, del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale.
4: Drive Time. Kerdai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 €. Peroni birra 6x66 centilitri, 4,99 €. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: Per i più giovani.

0: Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
4: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
5: Summertime, yeah. Il ritmo della capitale.
6: Il ritmo della tua estate.
7: Turn up your summer.

Mentre cuciniamo, mentre spadelliamo il nostro pranzo del mercoledì, direi che ci sta bene un disco nuovo di personaggi, insomma, importanti, amatissimi nel nostro paese. Da una

0: Fabri Fibra, pinguini tattici nucleari su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale è arrivata con la sua tranquillità.
1: La
0: Eleonora.
1: Ciao Gianmarco Callari, ciao a tutti, buon mercoledì.
0: Ma tu perché sei così agitata?
1: No, se solo sapesse, caro mio, questa è la frase che io ripeto in continuazione, se solo sapesse.
0: Quante persone ti dicono che sei un po'
1: tutti
0: troppo
1: i giorni
0: agitata?
1: Almeno tre.
0: Ti tranquillizzo io.

0: dimensioni sono Roma, il ritmo della capitale. Andiamo nel Belgio del primo gennaio 2027.
1: Vediamo con che cosa ci terrorizzerai oggi. Dai,
0: a te,
1: vediamo.
0: A te terrorizzerà senz'altro.
1: Perché?
0: A me non frega nulla.
1: Vediamo.
0: Non mi coinvolge.
1: Vediamo.
0: Allora, in Belgio, da quella data, primo gennaio 2027, sarà vietato fumare e svapare sulle terrazze di bar e ristoranti.
1: Ok, va bene. No, pensavo peggio. Guarda, scusami, da come ci hai abituato questi giorni, pensavo peggio.
0: No, vabbè, questa è tutta informazione. Allora, il divieto riguarderà anche le sigarette elettroniche, okay, in tutti i bar, okay, anche i luoghi appositi, i luoghi in cui era consentito fino ad oggi non sarà più possibile farlo. E questo, l'obiettivo del governo in questo caso, è ridurre l'esposizione al fumo passivo e rendere meno normale il, tra virgolette, il consumo di tabacco nei luoghi della socialità. Anche perché,
1: sì,
0: cara mia,
1: ecco, ci sono, non ha finito.
0: No, ci sono un sacco di studi che dicono che i vestiti impregnati del fumo di sigaretta possono essere dannosi per la salute altrui. Sono altrettanto nocivi.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, tipo, la camicia di cotone è un vero e proprio sorbifumo,
1: sì,
0: anche la maglia, mm-hmm, ma anche pensiamo a chi fuma dentro casa, tende, divani, tutto assorbe.
1: È vero.
0: Cioè, magari tu sei abituato a fumare e non te ne rendi conto, però poi chi non fuma effettivamente.
1: Beh, oddio, io in passato, insomma, utilizzavo le sigarette e l'odore di fumo era veramente incredibile.
0: Sì.
1: Poi, questo è uno dei motivi per cui ho smesso di utilizzare quelle e sono passata alle elettroniche. Però ti dico, ti aggiungo una cosa.
0: Aggiungi.
1: Io,
0: vai.
1: Nonostante faccio utilizzo di quelle elettroniche, non sopporto chi fuma mentre si mangia, cioè mentre mangia. O no, durante i pasti, a cena.
0: Anche se sia all'aperto è una cosa terribile.
1: Ragazzi, non so se qualcuno è d'accordo con me, però quell'odore lì mentre stai mangiando non è proprio uno dei migliori. E lo dice una che ne fa uso.
0: Ci tengo a dire una cosa: per fortuna ci sono, noto, tantissimi fumatori che sono super rispettosi. Ecco, però molti altri fanno finta di non accorgersene in momenti in cui non è proprio opportuno, secondo me, fumare.
1: Sì.
0: È vero che siamo all'aperto, però poi devi anche guardarti intorno. Se una persona sta mangiando, è un altro discorso, eccetera, eccetera.
1: Due giorni fa una mia povera amica si è dovuta alzare dal tavolo perché non riusciva più a respirare, tanto era il fumo passivo.

0: decidiamo di non vederle più. In realtà quelli sotto rimangono, quindi abbiamo tanto a disposizione secchi dappertutto, quindi non serve, basterebbe veramente poco.
1: Ti ho raccontato invece che è successo qualche mese fa dentro l'aeroporto di Fiumicino, un signore che stava fumando una sigaretta seduto. Nessuno se n'era accorto, sono andato io con la mia tranquillità più totale.
0: Immagino,
1: a dirgli non puoi fumare, vabbè, questo per
0: lui
1: dire.
0: Lui era sereno, lui stava acceso.
1: No, ma non capiva. Gliel'ho detto in tre lingue, non ne ha capita una.
0: Vabbè, quindi... avevi finito le lingue,
1: ho finito, poi detto, con i gesti e con i gesti ha capito in quel caso.
0: Basta.
1: Va bene, vi lascio con Eleonora per le prossime tre ore. Noi ci risentiamo stasera alle 23 con Special Party.
0: Non vediamo l'ora.

versione di te, allora cerchi l'unico City SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Omicidio Piscitelli. I carabinieri hanno arrestato i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su delega della Procura Direzione Distrettuale Antimafia. La complessa e premeditata organizzazione del delitto eseguita in pieno giorno è stata qualificata dal GIP del Tribunale di Roma come azione con metodo mafioso finalizzata ad agevolare il clan senese egemone nell'area in cui il delitto è stato consumato. E quanto scrive il GIP, attraverso intercettazioni ambientali e telefoniche e l'analisi di chat criptate, gli inquirenti hanno raccolto gravi elementi indiziari in ordine all'esistenza di un accordo criminoso integrato tra diverse compagini delinquenziali operanti a Roma, volto a tutelare i rispettivi interessi nel lucroso mercato del narcotraffico. I carabinieri della stazione Roma Quarto Miglio Appio hanno denunciato 9 cittadini romeni di età compresa tra i 22 e i 32 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti, per il reato di invasione di terreni o edifici in concorso. I militari sono intervenuti in un immobile rurale in via Appia Pignatelli, occupato abusivamente da 9 indagati. Lo stabile, di proprietà di un cittadino residente fuori Roma, è attualmente posto in vendita tramite un'agenzia immobiliare. L'edificio è stato sgomberato, messo in sicurezza e riaffidato al legittimo proprietario. La circolazione permane rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica nei pressi di Roma Aurelia. I treni alta velocità e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 13 in punto.

tutti, ciao a tutte. Deonora Scagliara, come procede questo mercoledì? Dove siete? Come state? Ovviamente i vostri messaggi, i vostri vocali al 393 0 119 119. Allora, carissimi carissimi, lo sapete, no? Che è in corso l'83esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e sono giorni che osserviamo red carpet, quindi attori ed attrici dall'Italia e dal mondo che vengono a promuovere, no, le ultime fatiche cinematografiche. Tra i tanti che abbiamo visto, un'attrice non è di certo passata inosservata. Stiamo parlando di Emanuela Fanelli, quindi attrice comica romana, che si è presentata

23 anni. Sui social ovviamente sono diventate virali le sue immagini e tutti a chiedersi: ma perché, per quale motivo, com'è possibile, cos'è successo, perché sembra così tanto più grande? Ecco, la risposta

Allegria su Dimensione Suono Roma. Allora, per chi si è appena connesso o connessa, stavamo parlando della nostra grande Emanuela Fanelli, che mi piace molto, che si è presentata al Festival del Cinema di Venezia invecchiata di 23 anni e tutti a chiedersi: ma perché? Ma com'è possibile? Cosa le sarà successo? Ecco, niente stregonerie, in realtà sta bene, è tutto merito del trucco e di una sceneggiatura davvero molto audace. Però perché l'ha fatto? Perché domani 10 settembre alla Mostra del Cinema arriva Peccato, che è la serie che Fanelli, oltre ad aver interpretato, ha firmato come autrice e produttrice insieme al regista Vestoso. L'ha fatto perché nella serie interpreta se stessa nel 2049, quindi ben oltre la fine della sua carriera, un'attrice che deve fare i conti con gli anni che sono passati e con un misterioso scandalo che l'ha travolta. Quindi la serie uscirà prossimamente su una nota piattaforma di streaming. Se vogliamo scoprire cosa ha combinato, di quale scandalo è protagonista, non ci resta che aspettare. Non 20 anni comunque, per fortuna, ma un po'.

0: su Dimensione Suono Roma.
1: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.
2: Ultima ora, quest'anno il rientro a scuola sarà super. Dal 5 al 13 settembre, Porta di Roma diventa il quartier generale dei supereroi. Heroes Bus, giochi, laboratori e cosplay parade. Preparati alla missione più divertente del rientro. Porta di Roma ti aspetta per un back to school epico. portadiroma.it.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: 100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro. Supermercati Pim, per famiglia
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
3: Le abbiamo chiamate, sono pronte ad entrare in studio per darci una bella carica di energia. Arrivano... Esatto, le 4 hit senza pausa, la 4 for you, primo brano di Usual Angel con Ultranate, si chiama Moving to the Sun.

0: Spirit tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Io ho una domanda per te importantissima. Lavori nel settore terziario o nel commercio? Beh, Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. Grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese: libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Ebit Lazio è presente in tutte le province della regione. Scopri di più su ebitlazio.it oppure chiama lo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Quest'uomo, questo padre, poverino, si è dimenticato il figlio di 10 anni in autogrill.
3: Mi torna alla mente un caso simile, successo anche qui in Italia, no? Di un tizio che si ferma in un autogrill con la moglie, riparte e dopo 400 chilometri si è scordato che della moglie, che aveva lasciato la moglie in autogrill. Lo sai che ha fatto? Ha accelerato.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
6: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
7: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
8: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
10: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
11: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: Ragazzi, amici e amiche, a Roma sono spuntati dei cartelloni misteriosi. Mistero a Roma. Non c'è nessun nome su questi cartelloni, nessuna scritta esplicita. Ci sono solo due occhi a spirale che fissano i passanti e una data: 10 settembre 2026. Non è arte contemporanea né una, diciamo, campagna pubblicitaria a caso, perché quegli spiral eyes, quindi gli occhi a spirale, sono stati riconosciuti dai fan di un artista nello specifico, e la stessa identica campagna è comparsa anche in altre città del mondo, non solo nella capitale. Ma cosa significano, chi c'è dietro e soprattutto cosa potrebbe succedere proprio domani 10 settembre? Lo scopriamo tra poco.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha

parlando di questi misteriosi cartelloni apparsi a Roma con gli occhi a spirale e la data del 10 settembre. Ebbene, il mistero ha un nome e un cognome, Harry Style, perché quegli Spiral Eyes, qualche rima, sono proprio ormai il simbolo, no, riconoscibile della sua nuova era artistica, e la stessa campagna è spuntata contemporaneamente in diverse città del mondo, il che fa pensare a una cosa sola: domani, 10 settembre, potrebbero arrivare nuove informazioni sui prossimi appuntamenti dell'artista. Attenzione però, perché prima di prenotare il pullman verso lo stadio, una tappa a Roma nel 2027 non è stata ancora annunciata ufficialmente, zero data, proprio nessuna conferma. Quindi la domanda è adesso, visto che Harry Styles ormai probabilmente sta diventando più romano di noi, secondo me

0: degli irriducibili della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. Su delega della direzione distrettuale antimafia di Roma, nelle prime ore della mattinata i carabinieri e gli agenti della polizia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 soggetti gravemente indiziati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli, a cui avrebbero partecipato attivamente Giuseppe Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. L'azione punitiva sarebbe servita a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. Da domani, con la ripresa delle scuole, tornano in servizio le 53 linee scolastiche con quasi 250 corse dedicate che collegano i quartieri a oltre 80 plessi scolastici della città. Le corse scolastiche dedicate effettuate nei giorni feriali sono 228 e si svolgono in entrata tra le 7 e le 10 e in uscita tra le 13 e le 15. Per il prossimo anno scolastico sono state istituite 2 nuove linee, la 788 gestita da ATAC e la 778 gestita da BIS. Torna infine all'Auditorium Parco della Musica la cantautrice, poetessa e artista statunitense Patti Smith per una tappa del tour italiano Words and Music Where Francis Walked, un omaggio a San Francesco d'Assisi nell'anniversario della morte del santo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 14 in punto.
2: Adesso,
3: now,
2: subito. Senza interruzioni.
1: Andava caldo. Allora ragazzi, ci siamo, però siamo nella freschezza delle hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale, Eleonora Scaiola fino alle 16. Come possiamo iniziare al meglio quest'altra ora da vivere insieme? Io direi solo in un modo: con 4 hit, come dice Lorenzo Palma, una via l'altra. Arriva la 4 for you.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2005.

0: Remix di A Follow Rivers, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, quando è già il momento di fare un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!

0: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Omoda e GQ stanno conquistando sempre più automobilisti e a settembre da Autostar Flaminia il vantaggio si sente davvero. Omoda 5 a soli 19.900 euro, senza vincolo di finanziamento e qualunque sia il tuo usato. E con i Super Hybrid Days hai fino a 9.000 euro di vantaggi sulla gamma plug-in, più 1.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna, senza vincoli di finanziamento. Scopri Omoda e GQ da Autostar Flaminia.
4: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
5: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: All'Oasi c'è il sottocosto.
7: Sottocosto, grandi marche.
6: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
7: Pasta la Mulisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
6: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
9: Te ne do uno.

dell'auto di Romana Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.

Nino tra le hit più ritmate dalla 90 da oggi. Allora, non mi dite niente, amici e amiche, oggi siamo pieni, ma pieni, zeppi di indiscrezioni, tipo l'Olimpico potrebbe presto tornare a tremare. Perché? Perché dall'Inghilterra è arrivata un'indiscrezione che sta facendo davvero il giro del mondo, rilanciata anche dalle testate italiane, e che riguarda una delle band più attese del momento. Due date, due sole date, ma bastano praticamente a mandare in tilt una città intera. E la cosa curiosa è che i segnali c'erano in realtà già da mesi: dichiarazioni sfuggite, indizi social, parole pesate veramente con il bilancino da uno dei protagonisti. Di chi parliamo e soprattutto quando potrebbero suonare a Roma, lo scopriamo tra poco.

0: tutta una serie di indiscrezioni, continuiamo. Per chi si fosse sintonizzata o sintonizzato solo adesso, noi poco fa stavamo parlando appunto di un'indiscrezione clamorosa sul possibile arrivo di una super band all'Olimpico. Il nome è Oasis, così, niente proprio di meno. Allora, secondo il Sun, rilanciato anche in realtà da diverse testate italiane, i fratelli Gallagher dovrebbero suonare allo Stadio Olimpico di Roma il 24 e il 25 luglio 2027. Attenzione però, perché le date non sono ancora ufficiali e potrebbero cambiare, quindi calma con i biglietti, non esistono ancora. I segnali di cui parlavamo, ecco, negli ultimi mesi si sono moltiplicati, da un lato le voci di trattative con l'Olimpico, dall'altro proprio Liam Gallagher, che a più riprese ha lasciato intendere che Roma è nei piani, arrivando a rispondere poi a una fan italiana che chiedeva più date con un secco 2 sono più che sufficienti, praticamente la conferma non ufficiale, più ufficiale che si possa avere da un Gallagher. Quindi ricapitoliamo, nessun annuncio definitivo ma abbastanza indizi da far scattare l'allerta massima tra i fan romani. Non è ufficiale, ma insomma dai, ci siamo ragazzi, possiamo dirlo, non lo diciamo ancora. Io però una cosa ufficiale ce l'ho da dirvi, ovvero preso il diploma, ottimo, ma adesso vietato fermarsi. Se cerchi una strada che ti porti dritto dritto al lavoro, la risposta è ITS Agro, l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a sentire la teoria. Qui si fa pratica vera, con laboratori e stage in azienda nel settore del verde, del marketing e del made in Italy. Settembre è il mese giusto per decidere, i posti sono limitati, quindi non perdere tempo, le iscrizioni sono aperte. Scegli il tuo futuro su itsagro.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. Mi diverto da

0: abbonamenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
4: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
5: Fino al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.

Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno. Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia. We'll be right back.

0: che crea nella nostra mente un'immagine, quella di un pomeriggio in spiaggia con gli amici, tra energia alta e la brezza calda dell'oceano. C'è Topic insieme ai Carte Blanche, l'ascoltiamo adesso insieme. L'ultimo singolo si chiama Lucky Ones.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

qui Carte Blanche, un'energia giovane e positiva, questa idea di sentirsi liberi e fortunati, no? Si cerca un paradiso dove è possibile costruire il proprio spazio lontano da tutto, tipo su un'isola in mezzo al mare, anche se, come dico sempre, è possibile sentirsi fortunati, liberi anche in città per un semaforo verde, no? Con l'onda verde, ecco, tutto sta nel come guardiamo e viviamo quello che ci accade. Fatto sta che questa è la Lucky Ones.

0: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.

0: bianco a sparare al marito Luca e alla figlia disabile di 5 anni prima di rivolgere l'arma contro se stessa. È questa la principale ipotesi emersa dai primi accertamenti sul duplice omicidio-suicidio avvenuto il 31 agosto in un appartamento di via dell'Antracite a Pietralata. La Procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica che chiarirà ogni dubbio. Svolta nell'omicidio dell'ex capo ultra degli irriducibili della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Su delega della direzione distrettuale antimafia di Roma, nelle prime ore della mattina, i carabinieri e gli agenti della polizia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 soggetti gravemente indiziati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. È stato costretto a pagarsi una camera d'albergo per settimane mentre la sua abitazione veniva occupata abusivamente. Accade al Corviale, dove nella mattina di oggi è stato eseguito lo sgombero di un immobile occupato da 2 persone con precedenti per droga. La vicenda ha preso il via a seguito della denuncia presentata dalla vittima. L'intervento di rilascio dell'immobile si è svolto nella mattinata senza criticità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Sabato 12 settembre dalle 18:30 il Tevere diventa un grande palcoscenico a cielo aperto per il Tevere in Musica omaggio a Ennio Morricone, un concerto spettacolo gratuito ospitato su un battello. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
1: is. Pochi minuti alle 15.
2: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Esattamente adesso 1:30. Tra le hit più ritmate dal 90 da oggi ci siete voi al 393 0119 119. Ci sono io, Eleonora Scaglione.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Pronti a giocare con I Love Roma per vincere il nostro bellissimo Zainetto brandizzato che, come diciamo sempre, si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene alla domanda che sto per fare al 393 0 119 119. Ovviamente ne abbiamo parlato nel corso di questo pomeriggio insieme, quindi se eri connesso, connessa, connesso, sono sicura che conoscerai la risposta, anche perché oggi non l'ho fatta facile. Facilissima! Vado! Secondo le indiscrezioni, quale band internazionale dovrebbe esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma?

0: ovviamente 3 risposte possibili, ovviamente solo una è giusta. Risposta numero 1 Green Day, risposta numero 2 gli Oasis, risposta numero 3 i Coldplay. 393 0 119 119, ripeto la domanda per vincere il nostro bellissimo, comodissimo zainetto brandizzato. Secondo le indiscrezioni, quale band internazionale dovrebbe esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma a fine luglio 2027? Risposta numero 1, i Green Day. Risposta numero 2, gli Oasis. Risposta numero 3, i Coldplay. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I love Roma.
2: I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Proviamo insieme chi è stata la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi di I love Roma. Ciao Virginia.
3: Ciao.
2: Hello, dove ti trovi? Dove sei di bello?
3: Sono a Roma, sto per entrare in ufficio.
2: Quindi bellissimo.
3: Insomma.
2: Dai che almeno c'è una bella notizia oggi, perché tu sei stata la più veloce a rispondere bene alla domanda di oggi, che era: secondo le indiscrezioni, quale band internazionale dovrebbe esibirsi allo Stadio Olimpico, o lo Stadio Olimpico di Roma a fine luglio 2027? Green Day, Oasis o i Coldplay?
3: Gli Oasis.
2: Ovviamente, risposta esatta. Ovviamente non è ancora ufficiale, ma insomma ci siamo quasi, siamo veramente...
3: Siamo già pronti per prendere i biglietti.
2: Bravissima, esatto, tu andrai?
3: Spero di trovarli.
2: Se riesco a prendere i biglietti, sì. Va bene, sicuramente però sei riuscito ad aggiudicarti il nostro zainetto brandizzato, ambitissimo, a chi lo vuoi dedicare?
3: A mia figlia e mio marito.
2: Che si chiamano?
3: Andrea e Marta.
2: Andrea e Marta, che salutiamo tantissimo, buon rientro al lavoro, cara Virgi, ti vogliamo bene, grazie per aver giocato.
3: Grazie a voi.
2: Ciao Virgi, alla prossima.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
4: For you.
5: Late più ritmo.

0: 100. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati PIN, di pensare in lavora, di risparmio, di qualità.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne do

0: di Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E buondì ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
3: Ultime notizie, apre il bar più grande di Roma. Oltre 2 km di bancone con i migliori bartender. 2500 etichette da produttori nazionali e internazionali con le novità in trend no alcol. È la sesta edizione del Roma Bar Show, la fiera della bar industry internazionale. Mix is our business. 14 e 15 settembre, La Nuvola. Biglietti su romabarshow.com.
4: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis.

0: Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Salutiamo ancora Virginia che ha giocato e vinto con un Zenith. Ora è il momento.

0: con te.
1: Sono a ritmo davanti del 1980. Allora, lei come cammina? A ritmo l'origine.
2: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Drive
3: time. Che Erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
4: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
5: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
6: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
7: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
8: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: La sera di dimensione sonoro, ma il ritmo della capitale. Lavori e un'attività nel settore terziario, nel commercio. La bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti a Debit Lazio. Per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing e anche una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di solo i 3 euro a fronte di una formazione del valore di migliaia di euro. Debit Lazio è presente in tutte le province della regione, puoi scoprire di più sul sito debitlazio.it oppure chiamalo 06 68 33 707. Debit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su uer.it.
2: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto Grandi Marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Vauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.

0: Tiran, appena sentito con Shivers su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Si parlava prima di concerti importanti, c'è la probabilità anche di un paio di date allo Stadio Olimpico. Per quanto riguarda gli Oasis, si vocifera, ma abbiamo visto che in questo weekend è grande protagonista Jovanotti, che sentiamo qui con Gabri Ponte.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

due date probabili. Adesso parliamo non di ufficialità ma di ufficiosità, perché secondo quanto rivelato dal Sun, gli Oasis si esibiranno allo Stadio Olimpico di Roma 24-25 luglio. L'annuncio ufficiale deve ancora arrivare, però la fuga di notizie già ovviamente sta creando quel giusto entusiasmo in Italia. Mancano dal 2009 in Italia, quindi insomma è da un po' di tempo che non li vediamo, e indizi che si accumulavano da un po' di tempo. E durante una loro visita per esempio qui in città, Liam Gallagher aveva risposto a "verrete a Roma" con un "without doubt", quindi c'è nessun dubbio a chi insomma gli chiedeva di una possibile partecipazione per un live qui a Roma. A confermare poi il clima di preparativi ci ha pensato anche Noel Gallagher, proprio durante l'intervista a Talk Sport Drive ha detto: non ci sono tornei di calcio l'anno prossimo e quindi dobbiamo pur fare qualcosa in estate. Ed ecco 24 e 25 luglio, date probabili.

0: del mercoledì, quindi saluto Parerietto e Claudietto che non possono ovviamente mancare per i saluti finali. Adesso però c'è Rhythmic History.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: dimensionesuonoroma.it.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su eventgroup.it. Event, Roma, si allena qui.
2: Rhythmic History Extended Version.
0: In arrivo le hit che ci hanno fatto divertire, riflettere, viaggiare, insomma ballare tantissimo. La dance degli anni 90, degli anni 2000, protagonista per un'ora fino alle 23. Fra poco Fantasy nella versione di Black Box, la voce di Martha Wash, parlando di un pezzo di Earth, Wind and Fire. Apriamo con il 1993, questa sera

0: Fino al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: 999 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ritmi Kisteri, Extended Version.
3: Buona serata ancora a tutti con la dimensione Suono Roma, le hit più ritmate da 90 ad oggi, i viaggi serali con la Dance 90-2000. Per ritornare nell'estate del 1993, producer americani James Spoon, la voce di Plafka, risentiremo Right in the Night. Apriamo invece con un progetto tedesco, quello di Culture.

0: pesce.
1: Nel nostro viaggio quotidiano non tralasciamo la Spagna, andiamo a Valencia per celebrare Baracca de Soi, un locale proprio di quella città in cui si suonava la musica trance. Questo era un po' un inno alla colonna sonora Steam System. Tra poco i suoni un po' sognanti, la musica di base elettronica, Robert Miles, e ripartiamo da One and One.